Vita, da Jon Guidon. La vita es l'air, e tu, uman, tu es sul ciomp il semnadur. O, butta sems lugeins e buns, i semna d'una in amur, c'è tia frue saia gran, e nazi zagna e cerduns.

Adina Q, da Gian Fontana. Adina Q e wau di nom, mi batte il cor si spert. Legria va in tocca insom, come è tra il giovane vert. Adina Q e vese l'inel, tiu el, carina clar. Mi oisis cosci niev su lei, lese mio cor li già. Adina Q e wau del vent, salvadi primaveun. Lustre esti, carina rient, a mi sul front culmeun. Thank you.

Menginnes mamma rusa, io l'am de spübi man, e dumma da per spusa, la vesta lucinam, ma paine cün la tuoccia, disla, fammi il plagiair, e curce o drif la buoccia, si disla da tagiair, quei ais bain quei, cim da turmaint.

pasch. Er saira l'insch contretti, a braccias cun gion gromt, tuat indegnam fermetti, vargogna bain la giont. Sin quai gion gromt a svolva, disch che asperti qua.

Maria, cur de quinta quist spaz. Tuot gisa missa rier, sco sciacque füs nardaz. E cur ne dit gia scoder, am stol quist bel gionun. Dismencia sei un cloder, un pover schumarun. Bot pel culötz, til vescla pa, in quel moment ne

Partenza da Peter Lanzel. Daman eu part. Daman, curz il solai da ceus co uos ac clerirà oval, sun eu fin già sormunz. Cun pan fatal l'increscent tüm via di fa cum mai. Non svein in clez. Tu sas quai ceu manai, suprema mur del cor, paiais natal. Ed oz ceu part, si bridge cun un banal plet da diau pastor cum giada tai. Sa page otisch ma sport ma l'orizzont da ta pizza ce l'infinit sublima. Una page ci nun ha nöglia duman. Cun quella tuarn da ceo da venti il muant e me silenzi plü coplez exprima grazia ma val. Adiau. Eu part da man.

0: Las novitats der RTR.
1: La vischnanca d'Alvre di Claire-Mangé ha un credit de 82 milions francs per translocar abitants de Brinzauz. La Francia guadagna contro il Maroc con 2-0 ed è nel mezzo finale del campionato mondiale da Balapè. E Laura ha stato in ulteriore di cialire con 33 gradi a Quera e 25 gradi a San Murezzen. Gli LSIs, mio nome è Urs Müller, BNG. La Rudenanza Comunale d'Alvra dice Claire-Mangé al credit da 82 milioni francs per traslocare gli abitanti da Brinzauz, quai concurrentin contro 3 vusch. Il presidente comunale Daniel Albertin ne ves bitch per già in risultato usce Claire.
2: Ja, ich posso proprio dire che è un lit, che la decisione è stata così clara che la popolazione ha portato questo credit presto unanime.
1: Sco proxim tracta la regenza il credit la fin de stat. Cura che il progetto è ufficial mai approva, an il spertuciats 5 ons temp de farmidada. La grande parte del scuoc per la translocazione surpiglia in centuni confederazione. Per il spertuciats restano anche 10% e per la vishnanca maximal mai 360 mili francs. Da sia radunanza da delegats alla PPS al Centun Turic nomina Nathalie Rickli e Martin Hübscher sco candidats per la regenza turicaisa. Rickli è da pil 2019 direttore del Senadat e candidesce per una terza periode d'uffici. Il consigliere nazionale Martin Hübscher doit defendere il sitz del direttore de finanzas partent Ernst Stocker. Hübscher ha giuncante 7 onze fail pur. La selezione della regenza è in l'altra primavera. Il consigliere federale Martin Pfister vuole rinforzare l'armata svizzera. Finanziare questo riarmamento vuole il tranter auter con aumentare la taglia sin la plivalur per 0,5 punti percentuali. Dentant refusesce la popolazione attuale in questa idea. Quai demossa una ricerca rappresentativa dall'Instituto de Perscutazione GFS Berna per incumbenza dall'Associazione Svizzera d'Industria, SwissMem. Denor quai an dus terz als domandats dic na u plitos na dina finanziazione dal riarmament dell'armada sur in augment della taglia sin la plivalur. La ricerca muss dentant erchina maioritat e da princip per da plida ners per l'armada. Sustegn servin l'idea da finanziare il riarmament sur risparmi della Confederazione. E nus mit einer exterior passa 4 mai sventer che levini mazza e l'anterior manader spiritual dall'Iran, Ayatollah Ali Khamenei, veni sepuli in sia citat natale Mashhad a Porta Serades. Quai rapporta medias locales. La ceremonia da commemorazione ha durato ormai in emna. Milions umans hanno fatto parte di quella a nome da vart ufficiale. Khamenei è venuto alla fine di febbraio durante una taccia ordinaria dall'Israele del Stati Uniti. Succedia delle se è sfil moch da ba. Quel ne finus intanto anche bezza mossa in la pubblicità. I vin specula che Elsa è venuto blessata da questa taccia. Dintre sport, sco in prima squadra e la Francia si è qualificata per il mezzo finale del campionato mondiale. Il franzoso ha battuto il Maroc, meritato ma in condus a nulla. I gol hanno seta Mbappé e Dembélé. E nel mezzo finale fronte la Francia, us in la Belgia, us in la Spagna. Questa partita è l'ora questa sera alle 9 tempo svizzer. Ed Armon Orlik statt la sonda in il focus della luce da Weissenstein sur Solothurn, gist in la prima luce front il rech della luce sinnic alpiger. La fin demna passata ne aveva il grigion bec in ideal di scogliast la festa della luce bernaisa ed a manchentà per pauc in kranz.
3: La meteo.
1: L'avant mesi esi sulle liv, il suventer mesi se forma nivels de cumulus, en il sit poi local mein venir blech. La temperatura maximale è tranter 25 gradi in lenghi di nota, 30 gradi in surselva e fin 33 gradi in la regione de Quera.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Vergau, lassis. Sin ondas Ramonches, chum vergau isi os. E ondas Ständer, in tec per vini propi non avon. Bicchio aschel, anscheiver quella de maun ensemmen cum vusots. Miu nome Anna Selina Quinter, aschel caffè. Ah, forse o mossau trevusen cost negin effect. Bu problem, forse gide gie musica casi nostas ondas. Vessen, per exempel, gist os ina buna per anscheiver in quedi. Alfa con Manu Chao, a me mi piace.

0: Quella musica la Ariana Grande, nova musica che ho sono Zondes, Hate Then I Met You Love Me. In di vergau la sisa e si allora si vergau quella sera, quella notte che è stata teneo senza in giugno di Balapai e di sera in els fans bus per venire in durcosts.
1: Goals, emozioni, analises. RTR.
0: Ein Premierfinalist, ein forse Buddhist, la grande sorpresa, Valendiesco favorit, il titel als Franzose, ein Gudignau incontr al Maroc. Maroc-Francia, quei duel ai edia dau al 2022 dal Campionati Mondial a Qatar, lu denton per el Mierzfinal. A de letzte Sures, es in nuota stautut, si claret, De jetzt juk chike sel gorda und sein proprio di als marokkan san si vil tene kun wati bain. Ihr serie di lututine stau un pau in a pi klare kaos la Francia definitiv mein dominau. A tutine ai kuzau in amen per la Francia den sommer fa in gol per suen trinura e silu girtiau a Kylian Mbappé. Prelel o chavel en quella VM a cu quel si uvegnavel gol dina VM. Insomma, quel che monta che le mo pli in gol ne ven da Lionel Messi che tegne actualmente al record. 6 minutes suenter quel gol de Mbappé e silu angirtiau Dembélé al second a scheica cecas repeta in comparazione con quel Mierzfinal del 2022 il risultato 2-0 per la Francia e quella che scheia va la Francia al Mierzfinal. Quasi via libera direzione finale in corso per il Franzos Sainz Brumendi. In quel Mierzfinal spiegas lui la Spagna ni la Belgia. Forse chi des lui la prima gara proprio in tic de morder per il Franzos. Sventer questa sera è il mio amico Gasclar sin cenina de quelle due nazionali che fronten la Spagna ni la Belgia.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da Balapè per RTR.
0: Adè, bien di, con musica Ramoncia, al Gordanzas, dels Bulais.

0: Noemi Besa con Hear Me, che da Veng Vergaula sis si nostra sonda se da proprio musica.
1: C'è Taidla la scena. Inspiration e storges de musicistes e musicists.
0: Es vus magari un fis de vossa musica, se vai semplement bo plicei, tet la a neua forsi per nova, a fresche musica. Forse è bo e la parada de hits, ma ben propi per insicei, che bucist min cin teutla. Cei teutla la scena, quei nostra rubrica, che sves forse survi in frescentada a portar in tec in niev repertoire de musica en vos telefonins, envies computer, ni concedine che vostet lesel più bene musica. Perché mince di dati che ho tips de musica da musicists e musicistes, questi amene vengono quels dat in cantadura luzernese, tu a tena a ella nom, dat ella levenus se ve, cioè canzun, che inspiresce ella actual mein al pifec. A quei tuna a scia.
2: Das Lied, das mich aktuell mega inspiriert, ist «Bajo de la piel» von Milo Jota aus seinem Album «La vida era más».

0: Quei Milo Chota cun Bajo della Piel, Monte Tonsco, Sot la Pial. In gewiss de musica della cantadura Tu Athena, musica che inspiresce actualmen la cantadura da Luzerna. Musica da din giuven Argentin, forse eine buona partet lalu em vesta a demoun, ni zur demoun notch, coins pren. Je vous leis on a pau de pli inspiration.musica. Tschaitet la, ni insomma se ve, tschaitet la mio artist preferiu, sai cusia vus in klick sin rtr.ch.
1: Tschaitet la scena.
0: Mensch, tschumbergau la sis, bien die.

0: Ecco musica del 1988, Kim Wilde con You Came, e il new Mezzeles Siat, temps per novitats con Urs Müller.
1: La ordinanza comunale d'Alvra dice Claremain gel credit da 82 milioni di francs per translocare gli abitanti a Brinzauls, quai concurrentin contro tre svurs. Sco proxim tracta la regenza il credit la fin de stat, cura che il progetto è ufficialmente approvato, hanno il spertucciato 5 anni tempo da far midada. Da sera donanze de delegats alla PPS del Centun Turic nomina Nathalie Rickli e Martin Hübscher sco candidats per la regenza turicaisa. Rickli candidesce per una terza periode d'uffici e Hübscher doai defendere il setz d'Ernst Stocker che dimissionesce. Le selezioni della regenza in l'autra primavera. Esco in prima squadra e la Francia si è qualificata per il mezzo finale del campionato mondiale da Balapè. Il francese ha battuto il Maroc meritatamente con 2-0. Il gol ha settato Mbappé e Dembélé.
0: La meteo. Iai, e di resto caul. Se si vessi in serie suma, oz, qualche specie. Il venerdì, la sonda, la domenica, gli indici, il prossimo dì, io semplicemente caul. Tutti in un'altra nebbia di cumulus, dati in virus al centro mesdì, di Salo, Carmen e Vigny Blech, oz, soprattutto el sit. La temperatura maximale letta è dentro 21 gradi, l'engine in alta, tocca 30 dati e la surselva, tocca 33 gradi, vigni oz a quera. A Scodic, quel resta è da mauna scioia, e per grande parte sulle IV, il sito sai è puspeda singles uradis, a di resta caul. E mi ci cas. Qua jetzt ja fed important, nie per quel se quella scam vacanzas. Bia Laura, a shake in sa FA in a massa, bia in cielo me me causa e budel tod in preneuvel. E mi chicas, per tot quel scam qua stiamna vacanzas. Dati e un altre scausas kind ja fed importantes per vi bia las vacanzas.
2: Da essere con le rette persone in vacanzas, ci non es ningun stress, ci so po proprio far vacanzas. Hai, e bunda manger.
0: Ja, qua sa io sotto striha, a scheia, wenn ihr das Vacanzes segir bunes. Al Mikrofon Anna Selina Quinter, gut di, was das Vacanzes schwus weiss grad, a de pli suns, a tuns der quelles, u di saun kautronus, a wann lasiat.
3: RTR, informativ, informativ,

I'm Still Standing del Elton John. I'm Still Standing. Questa la Francia di Suenter ier sera han fatg al pass el miez final. I'm Still Standing. Quest però in us che nus ven due di sil pitart la domenica and the moon. Chi sa l'emra. La tensiun lese crescia e mince castigatic. A scelca. Quella canzun cau. Quella ai gestos. Al dretsch Luke, je quella che ins Auto simplement als proxims dies se giron numeruses gades a Speranza e lu auch wischte Schweizer chi sa forse che ins Auto lu ella e el final sil meins dass sie da lo jeschna ominusa halftime a show allo vin quella canzunca se direcantada dai dai Shakira.

0: Dai, dai, da Shakira a Burna Boy. I ai dodisch avon lasiat. Es vus ja stai in zeneua, mais peron, ni stai sforza in sommer a casa.
1: RTL, Centela du Monde d'Alemna.
0: Sil pitar de piel vendredis vergau an tot als affons el grijun vacanzas de stat. An us leven se vede vus, corpus sunt eis vus quelles, las vacanzas de stat. Neu a mais, a co es es in summa de viadi? A qua cau, en las rispostas. In the summertime, when the weather is hot, you
2: can stretch right up and touch the sky. When the weather's hot. Also sein Lül, la fin de Lül veni a Paris. In Oktober Kroatien.
3: Ma piuttosto piglio le loro vacanze, se sto in casa, e giusto i genitori, o c'è vengono forse noti in Italia o in Germania, che dipende di un po'. O se vengono loro in Cechia.
4: Frühlingsferien sehr gerne in der Schweiz, halt eher im Süden, Tessin. Über den Sommer gehen wir viel in den Norden, jetzt das Jahr Deutschland, also schon Schweden.
5: Holland, Dänemark, Schweden, Norwegen, quasi ihre Beziehungsbilanz. Aber momentan aussetzen sie gerade in Italia. Sento il mare dentro una conchiglia. Estate, l'eternità è un battito di ciglia. Sento. Non smenine gadone in vacanza, se quella sta, da più prima in Italia.
6: In generale, meno in gà. In vacanza se don, quei ai le vacanze de stat che nos passante nel bia. Se nu a lunch ne ven, chi sa propi centaiu.
7: Venisce duasse a de si vacanza.
3: Ma la mai c'nau si so ent, forza 4 5 8 lon. When I met you in the summer, to my heartbeat sound.
8: We fell in love. Ja, also ich denke immer mehr, dass man weniger weit wegfahren muss. Ich bin sehr gern in der Schweiz oder auch in Europa, also weiter nicht.
5: Es ist für uns eine gute Grundoption, wenn wir in der Gaskula in unserem Markau nicht so.
6: Wir nacieren ein bisschen mehr mit dem Auto, nicht können mehr mit dem Publix. Wir evitieren ein bisschen mehr Motivs der Protektion des Ambient.
3: Io viaggio fisico gen e ne vorrò mai in giro avanti, ma devo svolire a Blair Sluis. I sa forse sono attore sguardo, sguardo con gli occhi, ci va forse sulla fin dei fin, per esempio a Mallorca, per feste e torna loro. L'hanno sogno che non sono scnessi. Unisa! Il più importante è se si può essere il gioco di tutti, si può in altro stare. Il solai, il gioco d'aria, il buon mangiare, la quietezza, il tempo con la famiglia e con amici.
7: Essere con le rette persone in vacanza, ci non è nessun stress, ci si può proprio fare in vacanza.
9: Das Leben geniessen. Einfach etwas von dieser Kugel gesehen.
4: Unterwegs sind ohne Agenda, ohne Termine, also wirklich eigentlich so, ja, so ein bisschen manchmal ist es ein bisschen nicht so das durchstrukturierte.
6: Nos vein quattro fonts at als sgolen luopla und si vins venter lauter a schia ca nos gudin quei temps ca nos vein fa vacanzas in semene und a passanta quei temps senza sti studia vide termins ni ci aus di nua scola c'è roms, c'è clausuras che propi ca nos svein fa nur lauter ca esser in semen a gudil temps.
0: Essere insieme a godere temps, quei è al più bivi le vacanze, da proprio i in vacanze, al turismo, alle sfide, in quei monche si mida. Ein è tema della nuova episodio del podcast Café Federal. Let's un fleistrenus alle reit, rtr.ch.

musica per Rinne Scadin. Per Tai. Per Mai. RTF. Per Bruce.

0: las novitats ter RTR.
1: Chi che vuol abbandonare il vecchio da Brinzaus, sai poter far quai senza grandi costi. La Vishnanka d'Alvre di Clara Mangè al credit da passo 80 milioni di francs. La Francia guadagna contro il Maroc con 2-0 ed è nel mezzo finale del campionato mondiale da balla a pè. E Laura Ozzati in ulteriore di da Cialira con 33 gradi a Quera e 25 gradi a San Murezzen. E alle 7, mio nome Urs Müller, BNG. La radunanza comunale d'Alvra ha detto Clara Mangè al credit da 82 milioni di francs per traslocare gli abitanti da Brinzaus, quai con 41 contro 3 vus. Il presidente comunale, Daniel Albertin, ne vede specie per c'è un risultato uscì Clare.
2: Ja, ich posso proprio dire che è un che la decisione è stata uscì Clare e che la popolazione ha portato questo credit presto unanime.
1: Sco proxim tracta la regenza il credit la fin de stat. Cura che il projekt è ufficial main approva, an il spertuciats 5 ons temp da farmidada. La grande parte del scuorz per la translocazion surpiglian 101 confederazion. Per il spertuciats restan ang 10% e per la Vishnanka maximal main 360 milli francs. La Emschemia fac la prima mesedata de l'on de main svieuta ma de pli gudogn. La svieuta sae sa reducida levet per 0,8% sin bun in miliarde francs cumpriglia cun la medema periode de l'on passà. Da attribuir sae quai 30 rauter al ferm franc-svizzer. Il gudogn operativ sae sa augmentà per 4,7% sin 310 milions francs, quai a comunicia al concern de chemia Grischun. Per l'entire onda gestione alla Emschemia aumenta la prognosa. Da 9 quinta ella con una svelta che sai a mo pli leve e pli basse che l'on passa. L'ora aveva Ems facci una svelta da burmain 2 miliardi di francs. Da sia radunanza da delegati alla PPS del 101 Turic nomina Nathalie Rickli e Martin Hübscherschko, candidati per la regenza turiceisa. Rickli è d'apil 2019 direttore de Senedat e candidescia per una terza periode d'uffici. Il consigliere nazionale Martin Hübscher doit defendere il sitz dal direttore de Finanzas partent Ernst Stocker. Hübscher ha giuncante set 11 file pur. Le elezioni della regenza in l'autra primavera. Il consigliere federale Martin Fischer vuol rinforzare l'armada svizzera. Finanziare questo riarmamento vuol el, tranter auter, con augmentare la taglia sin la pli valur per 0,5 punti procentuals. Dentant refusesce la popolazione attualmente in questa idea. Quai mossa in una ricerca rappresentativa dall'Institut da Perscrutazione GFS Berna per incumbenza dall'Associazione Svizzera d'Industria Swissmem. Tenor quai an 2/3 als domandats dic nau, plitos na ad ina finanziazion dal riarmament dell'armada sur in augment della taglia sin la pli valur. La ricerca muosse den dant erc in a maioritate da princip per da pli deners per l'armada. Sustegns rven l'idea da finanziare il riarmament sur risparmis della confederazion. Nus mit einer Exterior almain 12 Personen sind mortes in Incendi de Guaut in l'Andalusia e nel sit de la Spagna, quai han comunicales forzes de salvament. In Cines un frenne sein elles città in lur autos. L'incendi rot or ir su enter mesdì, redont 150 pompier sein in acziun per combatter las flommes. Pliras parts de la Vishnanka de los Gallardos saia vignides evacuades. Era in traiect de l'autostrada saia vigni sera. Passa 4 mai, soenter che lei vigni mazzai, l'anterior manader spiritual dall'Iran, Ayatollah Ali Khamenei, vigni sepuli in sia citat natale Mashhad a Porta Serades, quae rapporta medias locales. La ceremonia da commemorazione a durabun main in emna. Milions umans aien fac part de quella, ein da vart ufficiala. Khamenei è venuto in mazzala fin de fevrer durante una taccia ordalaria dall'Israel e del Stati Uniti. Succedia delle ses figli Moch Daba, quel ne fin ostentant ang beccia mussa in la pubblicità. I ven specula che el sai è venuto blessata la taccia. Irang del sport, sco in prima squadra e la Francia s'è qualificata per il mezz final dal campionato mondiale de balapè. Il francese ha battuto il Maroc meritatamente con 2-0. Il gol s'han seta Mbappé e Dembélé in la seconda mezz'edat. E nel mezz final fronte la Francia us in la Belgia us in la Spagna. Questa partita e questa sera alles 9 tempo svizzere.
0: La meteo.
1: L'avant mesiesis sulle lief, il sventer mesies formen in cinz nibes de cumulus. En il sit poi local ma in venir plec. La temperatura maximale è 30-25 gradi in lenge di nota, 30 gradi in sorselva e 33 gradi in la regione da Quira.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Sis vergaule siat. Kaul, kaul, da un pi kaul, schon uns marenz ils proximes dies, a kaul an e quels e quelles can actualmen si dalp. Ni merdic, surtout scic. Essen stai a fa visite ier, sin in alp, avain volius vede plitels effects de quelles undes de calire, u disa un cauternus, avon la mesa, meu nom Anneseline Quinter, te vigel, bi venderdis.
0: RTR, Mes Radio, mia lingua.

0: cun Common Eileen. Tredisch regal a Siaz, in undas Romanches, anus mei curt a Casti. Lau e la populaziun dat Alvre sunt un pal de ir en casa de scola per la redundanza comunala. Sin las trectandas eredenter auter e al credit pel projekt de translocaziun preventiva dals habitants a las habitantes de Brinzals. In credit, 82 milions francs. A quel ei senza pi grandes discussions venius approbaus. Il presidente Vishnonke Daniel Albertin ha deciswente la redundanza.
1: Pi cal chi ven, pi di chi sta cal.
0: Precisai, que è il feliutun, tet lei non inga cecca Daniel Albertin ha deciswente quella redundanza.
2: A mi incercasse i sens levgia, salzo il frang la soprastanza levgia, aber frang eris responsabels del cantun, tot che alzion elaborocas proiect, en frang levgia, ci la redonanza comunale o ci clera manc fac bun quel proiect.
0: La decisione quella stata in stessetz fec clara, sinz mera con quarantin incontra treis vus. Fulenada era la sala a Casti Bo. Che ha dato a ci poche discussioni, quei fa tutina un po' su sta Daniel Albertin.
2: Io sono un po' fit sinceri, vers bec penso ci detta bec discussioni, bi critiques contro il progetto.
0: A scia e poi a os in proxim gran pass per mi da casa ne ven de Brinzals pels abitons e les abitontes che volen fa quel pass faz. 42 partides veven centau la demanda de fa quella mirada.
3: Al puls del Grigion.
0: Che musica de Baschi Hus Boa.
4: Hat so lenke habt fürs große Herz. Ich treff den Nagel mit dem Hammer net. So lenke Hand be ungeschickt. Bei mir Bruchlandiges Chappilot.

0: Vegnan tocca nos anche un'aua, tocca in lena, spera che stetti a scioia.
1: Al cautegia Silvan Cadouf sottostriche quai. El senti una massa conseguenze di el, praus brins, tiara scetia, a la riserva d'aua, scono se no diu, lezza va a dina, pi fec a na vos.
2: Alla vende gitte gi mendra la situazione, alla pretende lo differentes maseiras, no van cian priu pinches maseiras per migliorare la situazione un pau con sclauder giu, Bells che nos roimbo, da buscia a cuor lau, ad è da metter in scinumnai sanudaders in Bells per che lau a cuor ci mogra quel tier baiba ad il lauter temps stat la novosa il reservoir per che nos agin sur in teg pili un temps si gira un'ava.
1: Co quel sanudaders funzionen exact, c'è autres legizions, quel cautegia a a lunga vista a qual mitja dida, Sandra Herger, Vesa o a Sidalp en quella che lira tot quei udisvus questa sera ad una massa impressions ad aplit il tema am flese sinrtr.ch.

0: tonight. Train kun Hey Soul Sister, ados dati novitats kun Urs Müller.
1: La Rudonanza Comunale d'Alvra dice Clara Mangé al credit da 802 milioni francs per traslocare gli abitanti da Brinzauz, quai concurrenti contro tre svus. Sco proxim tracta la regenza il credit la fin de stat. Cura che il progetto è ufficialmente approvato, hanno gli spertucciati 5 anni tempo da farmi dada. La Emschemia faccia in prima mesdata l'onda meins veuta, ma da pli gudogn. La geuta sais reduzida levet per 0,8% in bun in 1 miliarde francs. Ed il gudogn operativ sais augmentat per 4,7% sin 310 milions francs. Quai ha comunicat il concern da Chemia Grischun. Esco in prima squadra e la Francia si è qualificata per il mezzfinale del campionato mondiale de Balapè. Il francese ha battì il Maroc meritata ma in conduce nulla. Il gol sans età Mbappé e Dembélé.
2: La meteo.
0: Ja, di resta, caule, ses vessens, e resuma oz, quei che specie, quest fin di amna. Tutine dati in ni l'autra nebla de cumulus, am versel so entre mes di, di sa local me nevigni blec, la temperatura maximale letze denter 21 grads, a lenge din alta 30 grads en su selva, tocan 33 grads vigni oz a quera. Ademaun dati lu in copia de quei di de dozza scide di, in bivendredis, gudi la fin di amna.
2: Mes radio, mia lingua.
0: Vi dice che vous patrices il campionato mondiale de Balapai. Magari avit la musica, boh? Camas che nada. Sergio Mendes.

0: La Alessia Cara con Scars to Your Beautiful. A dos de nos ronda numero 3.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vossa bottia del vich en la region.
0: A genoz, biendi a Jon a Wendelinke Bernard.
3: Ja, biendi en Semen.
0: Biendi a bialas vacanze, stoins di. Es vacanze schon in Gier de Schola?
3: Ja, schon in Gier de Nellas, ja.
0: Wenn ihr ein paar Themen ozen de Maun, tala de Monde de Liamna, co, chi, pesente, vacanzas, co stati trovus, weiss ja ein Plan?
3: Ja, ja, man entdeckt ja sie cool, mal um Monde ja cool train, per la Schweiz und Touren, a forse ni Markau pi groan, ne cool train.
0: Es co fende balla poi, stats jire, sil Programm ram pao Jux, sau metro von.
3: Ah, jetzt schon, ja, mir lo alti tals Jux de Ball, momentan.
0: La weiss lu sonda sin domenia la noite la
3: stress? Oh, io un buon, no, io ho forse meno l'altra gila da me.
0: Senza sapere il risultato nicun.
3: Io ho un buon, forse che vengono a vondo. Lo.
0: Forse è una variante?
3: Ci fa anche nera che voglio con le auto e con le trombette.
0: Ben, lui si è mai tardi, lui sa che è un uomo. Forse è una variante di semplicemente boomerà, a boh. Schattere di de zanunder, koi ei uo, forse mara un pittar di nega. Schkosch ins Wes de Nuot.
3: Ne.
0: Ma nei zwar struschke koi pusseuvel.
3: Ja, koi sus pusseuvel.
0: Oz, du weinus oc korrektes, forse ki tun jes lupa la ronde finale. Essen a schiede di al mietz final, so essens forse schem, schins transferesche koi. Tobia Feller, eiter mai al studio vis-vi mai, pinaus, kul.
4: Und ich, Wendelin, ich wünsche belles Vakanzes und Adele in Event, Buma Fortuna, Kulkikeri Sees, Oskund Runde 3.
3: Ja, grazie, Fetsch, Tobias.
0: Hallo, ich wünsche es Pons, Ludwig, wie sie ja, bien gertia, an uns in Schwein.
3: Ja, begin.
0: Ich habe eine Lumnezia, 2026, ein Kurantavel.
3: Ja,
4: just.
0: Sie agu ein Indels Acts, das sie präsenten, ohne ich habe eine Lumnezia.
3: Yeah.
4: Just.
0: Ricardo Rodriguez è il giugdur che ha als PBA Jux per la nazionale svizzera.
3: No.
4: Just.
0: Als PBA Golds per la nazionale svizzera Alex Frey si tau.
3: Yeah.
4: Just.
0: L'Argentina ha guadagnato 3 sga al campionato mondiale di balla poi.
3: Yeah.
4: Just.
0: Allungato ufficiale dell'Argentina e portugues.
3: No.
4: Just.
0: Lionel Messi è PVS che Muratiakin.
3: Yeah.
4: Fuss.
0: Bonnie Taylor è in uscita a Wales.
3: Ja, yeah.
4: Just.
0: Bonnie Tyler ha guadagnato il 2013 Eurovision Song Contest.
3: No,
4: just.
0: La picca alta temperatura in Svizzera viene da misurata al Canton Grigion.
3: No,
4: fuss.
0: Al cercle dure de Duen è staus all'Europa del West al picca al miserau.
3: Ja, yeah.
4: Just.
0: Al più grande sir del mondo è la Sahara.
3: Boah, das hai aber gesagt. Forse da c'è la Russia in grond. Ja, dice il nah.
4: Just, korrekt.
0: Abbiamo da studiare un intek, aber ihr bei Russia.
4: E Elsa Ross Surprise, c'è nun c'è qui is, qui is tenor geografs, l'Antarctica, qui va per la Plövgia, respektiv la Naif, c'è is Fitchpocha, vela scu desert, Antarctica, più grand desert, con la Sahara.
0: Exacto, scheuem. Dodisch pretensions in se fac, per conto seit un giuoz.
4: Was ist das Weltquintier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ha, 9 Disch.
0: 10, 10 korrekt.
4: 10 ist es.
0: Janina Erlouan verliede. Ah, okay. Lionel Messi, Murat Yakin.
4: Nun sind es präzise 2 Fosse, das Total Disch der Juste.
0: Lionel Messi.
4: Der Prüme der präzise ist, Lionel Messi ist più velko Murat Yakin der La Preteisa, nun ist es scheia. 39 Lionel Messi, 51 Murat Yakin. E la seconda, ci non era corretta, era la più chioda temperatura in Svizzera, è snida in Zureda in Cantum Grigium. L'OOL vende l'indit da na, che è però effettivo c'è la più alta temperatura in Zureda in Svizzera, era dal 2003 a Grono, 41,5 gross.
0: Speranza che covembo sovrgao. Un, con quelle scalire che attualmente era il 2003 che era proprio è stato in on de scalire. Se continuiamo nella ronda finale, gli indici dis Meins ihr endlich dies in quelle Runde Finale, mir ein Schitonge, forse ti sappel Jackpot, let's ein 96 Bonds, a Division Equestrian auch in der Biale fin d'Amna.
3: Ja, ja, sind wir unter mein, du bien.
0: Adia.
4: Adia.
3: Adia, du bien.
1: Ich kicke Rissis.
2: Präsentada Volk, vossa Boutier del Vic, in la Region.

Quei musica da Maroon 5, This Love. Ella aveva proprio una voce tot speciale.

0: Ella aveva una voce, un po' più rocca. Ella ha cantato grandi ballate di pop, als ons 80. Che se voce tornava così speciale, aveva un motivo per aver fatto quel fatto che la di un'operazione als ons 80 vils cantins. Bonnie Tyler è morta ieri alle 10 del 70 giunons in sua patria de Cor, al Portugal. Nascida e cresciuta sì a Valisia, a Wales, in circa cantatura de country, a venire scovreccia, tot per Shabetch. La canzone It's a Heartache è la canzone che manau ella ha del gran successo internazionale. Ella ha dato pliris tournée mondiale, è stata nel 2013 a Eurovision Song Contest. Bonnie Tyler ha zwar scritto «Ses più grandi sits al sonso acionta» e l'ha dato «È un idio musica per un». Al Mars, per esempio, ha comprato sia «Single Only Love».
1: Per vos, con vos.
0: E 9 minuti, sei la sotte.

Quei nova musica della Rihanna. Forse vai schon giù in. Forse prendi un per in. In caffè, creme, quel titolo di quella canzone. Ti vedi in B, vendere diesen demand.

0: las novitats ter RTR.
1: C'è che vuol abbandonare il vic de Brinzauz, tu hai poter far quai senza grandi costi. La vescnanca d'Alvra di Clara Mangel credit de passo 80 milioni francs. La Francia guadagna contro il Maroc con 2-0 ed è nel mezzo finale del campionato mondiale de Balapè. E Laura ha stato in ulteriore di Cialira con 33 grazie a Quera e 25 grazie a San Murezzen. Gli è la Soch, mio nome Urs Müller, Biengi. La radunanza comunale d'Alvra ha detto Clara Mangel credit da 82 milioni francs per traslocare gli abitanti da Brinzauz, quai con 41 contro 3 vus. Il presidente comunale Daniel Albertin ne ves bitch pecha con il risultato usce clair.
2: Ja, ich posso proprio dire che è fichlet, che quella decisione è stata sci clara, a chi la popolazione ha portato questo credito presto unanim.
1: Sco proxim tracta la regenza il credit la fin de stat. Cura che il progetto è ufficial main approva, an il spertuciats cincions temp de farmidada. La grande parte del scurs per la translocazione sorpeglia in centune confederazione. Per il spertuciats restano anche 10% e per la vishnanca maximal main 360 mili francs. La Emskemia faccia in prima mesedat de l'onda main svieuta ma de pli gudogn. La svieuta sais reducida le vet per 0,8% sin bun 1 miliarda francs, cumprilià con la medema perioda de l'on passà. Da attribuir sai quai 30 rautra al ferm franc svizzer. Il gudogn operativ sai es augmentà per 4,7% sin 310 milions francs, quai a comunicà il concern de chemia Grischun. Per l'antiron de gestion alla Ems Chemia augmenta la prognosa. Da nov quinta ella con una svelta che sia mo pli levet, pli bassa che l'on passa. L'ura a Ems faci una svelta da brumain 2 miliardes francs. Da sera donanza da delegats alla PPS al Centun Turic nominà Nathalie Rickli e Martin Hübscherschko, candidats per la regenza Turic-Aisa. Rickli è da pil 2019 direttore de Sanedat e candidesce per una terza periode d'uffici. Il consigliere nazionale Martin Hübscher doit defendere il sitz del direttore de Finanzas partent Ernst Stocker. Hübscher ha 57 ans e fa il pur. La selezione della regenza in lautra primavera. Il consigliere federale Martin Pfister vuol rinforzare l'armada svizzera. Finanziare questi armamenti vuole il 30 Rauter con aumentare la taglia sin la pli valur per 0,5 punti percentuali. Dentant refusesce la popolazione attuale in questa idea. Quai mossa in una ricerca rappresentativa dall'Instituto per Scrutazione GFS Berna per incumbenza dall'Associazione Svizzera d'Industria SwissMem. Tenor quai han dus terz als domandats dic na u plitos na ad ina finanziazion dal rearmament dell'armada sur in augment della taglia sin la pli valur. La ricerca muos rendant e che in maioritat e da princip perda pli daners per l'armada. Sustain surven l'idea da finanziare il rearmament sur risparns della confederazion. In us mit einer letzter Jahr allmein 12 Personen sind mortes in Incendi de Guaut in l'Andalusia e nel sit de la Spagna, quai han comunicales forzes de salvament. In Cines un frende sein elles città in lur autos. L'incendi rotori er sventer mesdi redunt 150 pompier sein in action per combatter les flommes. Plires parts de la Vishnanca da Los Gallardos sei venides evacuades. Era in traiect dell'autostrada saia vigni sera. Passa 4 mais, sventer che le vigni mazzà e l'anterior manader spiritual dell'Iran, Ayatollah Ali Khamenei, vigni sepulì in sia citat natala Mashhad a portes serades, quer a portes medias locales. La cerimonia da commemorazione ha durabun main in emna. Milions umans ein fac parte de quella ein da vart ufficiala. Khamenei è venuto a Mazzala fin de fevrer durante un attacco dall'aria dall'Israele e del Stati Uniti. Succedì ad elle se es fil mochtaba, quel ne fin us tentando anche bicza mussa in la pubblicità. I vin specula che Relsa è venuto blessa dall'attacco. Ed anche il sport, sco in prima squadra la Francia si è qualificata per il mezzo finale del campionato mondiale di Balapè. Il francese ha battuto il Maroc meritatamente con 2-0. Il gol sans età Mbappé e Dembélé in la seconda mese d'età. E nel mezzo finale fronte la Francia, us in la Belgia, us in la Spagna. Questa partita e questa sera alles 9, tempo svizzero.
0: La meteo.
1: L'avant mesiesi sulle lief, il sventer mesdi se formen in cins nivels accumulus, en il sit poi localmein ervenir blec. La temperatura maximale è tranter 25 gradi in lenge di nota, 30 gradi in surselva e 33 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: Se l'autostrada 3 di stato impediments de traffic tra Maia Villa e il pausato di Heideland e nome due direzioni, quai per via da din incendi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
3: C'è per il campionato mondiale de Balapoi senza musica? Sauda ans covitir. Un schizon con un pau de pli musica ai vage per fin specifiques canzuns suenter mince gol. Quella cau speranza de dudi la notte sin domenica in Perga. A per quella vai e un e la proxima ura a nostet lenza capescia e de quel ca de fanuot con Balapoi sco ni è sempre vert. Cavau in a domanda con veia e quella canzun. E la jos studiavo sin aga in tec, a schlegel lo en curt. Mi nom Anneslina Quinter in bi venderdis.
0: RTR, dalla damau alla saira.

0: Quella Carly Rae Jepsen con I Really Like You. Con buona luna a tras la stad, c'è i drovi forse priets, grad per quels che ci sadie, forse gest os, se ne o sei auto, direzione, destinazione de vacanzas, ni el terren, ni co edine che vos viaggiais. Cofosi con ina, chi sa propi cantar con, quai fos a scena.
1: RTR, mia canzone preferita.
2: Hallo, mio nome è Adrian De Gonda, di oggi vise il venditor di banane del Matiu e del Giganto per vedere quella lessica canzone che fa buona luna. Mi ha due sfide, è un gran piacere di cantare, di stare qui quella insieme, quella vasta vent che conosciamo in quell'auto e lui veniva a cantare con. Oggi vise a tutti in una bellezza stata, che usiamo il mio job preferito con la canzone e che usiamo il venditore di banane, l'usaglietz, e ciò che si chiama, e invitiamo insieme.

0: Musica del 1997 ves cun Alana e Vembergau las oggi.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Un pinquis per vus, com veia maniesca quella che vuoi. Ok, vieni a etre, ciao. Si no ve legge nuota, ma che la ai varga venti ci non sveia, jetz vesi au bogiu pli sil radar. Yellow de Coldplay, in a canzun o de lur album Parachutes de Jon Duameli. Coldplay ha una dina gran success ed è quella canzuna, è una dina in a calz biars en canoschen, a teutlen pi probabile una dina. Ella ha in 10 bi massadi, sto si udì, e va per festival als Moments Pins, al terligià delle steile, ni in una fine e preneuvela calira sila piala. L'inspirazione veniva durante Marasteile, durante scrivere l'album era la gruppa Ida Giudò per luftia un po' il ciao, a cui ha inspirato l'enciata della canzone, la costruzione Look at the stars, look how they shine for you. Mera sin las steiles, mera schuelles terligen per tei. A scheitze la brenze forse oskurt, tot ensemen als pins moments. Kawaila. Yellow.

0: Es sempre verdel di in che celebrescha tot quels bials moments pins della vita. Yellow the Coldplay.
1: Il sempre vert del di.
0: Ados dati ina nova della Gioia Marlene, Two Lovers, in bi venderdis.

0: Two lovers in a nova cauternus in a da Gioia Marlene, cumprida avon in perdis. A tonus datios novitats ie meslas nov, Urs Müller.
1: La ordinanza comunale d'Alvradic clera mangia al credit da 82 milioni di francs per traslocare gli abitanti da Brinzauls, quai concurrentin contro tre svus. Sco proxim tracta la regenza il credit la fin de stat. Cura che il progetto è ufficialmente approvato, hanno gli spertucciati 5 ons tempo da far midada. L'EMS chimia faccia la prima mesedata l'onda mai in giuvelta, ma da pli gudogna. La giuvelta sa essere riducita levet per 0,8% simbun in miliarde francs. Ed il gudogna operativ sa essere aumentato per 4,7% sin 310 milioni francs. Qua ha cominciato il concern da chimia Grigion. Esco in prima squadra e la Francia si è qualificata per il mezzo finale del campionato mondiale di Balapè. Il francese ha battuto il Marocco meritatamente con 2-0. Il gol ha inseguito Mbappé e Dembélé.
0: Grazie all'Urs.
2: La meteo.
0: E ai resta caul, a scheis wessens è resuma oz qualche specchia ad e qualche specchia als proxims dies. La temperatura maximale d'entro 21 gradi all'engi di nauta 30 dati oz en su selva a toccan 33 a quera. Tutina dati in ni l'autra nebla de cumulus in virs al centro mesdì a di sa localmein vini blec quae surtut el sit. Demaun dati lu quasi in copia del di de dots.
2: Vias e traffic.
0: Si l'autostrada a 13 dati impediments de traffic en omis duas direcziuns denter Maia Villa ad el pausadi Heidiland. Quei provede din incendi. Mai se dir ad in bivendredis.
2: LTR. Informativ e divertente.

0: RTR. De pli che 90 minuti.
1: Als Quartfinals annunciert ihr den Miesfinalist Jack Lars La Francia. Al Campionati Mondiale va plaunet alla fase finale. Annus vignin e adina pli de tier de quella sera. Chi ai lu al giuc decisiv. C'è sauda trin turnier sco al Campionati Mondiale de Valapai. Adina vitir exact i ai la musica. Dai dai da Shakira a Burna Boy. Devi bo einiga in a canzun romantsche per in campionati. Vai otter ciao a scritt a Benedetto Vigne.
2: Dai dai, ciò è una stupenda canzon. E per fare niente il romance da quella Shakira, boom, shakalaka. Che è un fosso sta, ma beh, te comparaier, coi mia siti de balapè, balaballa, c'è io va creò per campionati d'Europa 2008, che era anche musica da de notra stella.
1: A te fosse un stazio in himni di balapè romanci, in svezia si prendere quel del 2012 riciclato un'ava a scioia era della EM. Bala, bala, bala, ni dai dai, al messadi, oggi al medem ni buh.

Bala per bala dals dus de nus, fos è stata una buona himna, suenter in gol. Ci sa forse udinus X in di enega in a remoncia, fos amici cas, fec lessig.

0: las novitats ter RTR.
1: L'Ems che mi augmenti il guadagn quai ter pli pauc schwelta. E Volkswagen vuol venir pli piccin, c'è conseguenzas che quest plan san per il personal al concern d'autos lascia avert. Quai indus os temas ozza las nov, al microfon Urs Müller. Bienvenuti. La Ems-Chemie faccia la prima mesadata l'onda ma in Svevta ma da pli guadagn. La Svevta sa essere riducida levet per 0,8% sin bun 1 miliard de francs, cumprià con la medema periode dell'an passà. Da attribuir sa e quai 30 rautor al ferm franc-svizzer. Il guadagn operativ sa essa augmentà per 4,7% sin 310 milions francs, quai a comunicà il concern da Chemia Grischun. Per l'antironda gestione alla Ems-Chemie augmenta la prognosa. Da 9,5 ella con una svelta che sa mo pli levet, pli basse che l'an passà. L'ura a Ems fa una svelta da bulmain 2 miliardi francs. La direzione da VW ha discutato la gievge davanti il futuro del concern d'autos tudest che è il momento fermo ma in Zurzquitsch. Il responsabile ha deciso che VW doveva diventare pli piccin fin il 2030. In l'avenir doaien ang venir construits 9 milions autos ad on. Actualment san quai redunt 10 milions per on. Ed il dumbr de models d'autos doai venir reduci per fin la mesedat a comunicial concern. C'è conseguenzas che questes mesires han per il personal na VW bitch menziona. Or davant avevan medias tudestes rapporta che 10 milis plazes de lavur pudessen venir stricciades. Almeno 12 persone sono morte in incendi da Guaut in Andalusia e nel sito della Spagna, che hanno cominciato le forze di salvamento. In Cina, un frende sa in elles città e in urautos. L'incendio rotò ieri su intermesdì. Redond 150 pompier sa in anche in azione per combattere le flammes. Plire parts della Vishnanka e dall'Os Gallardos sa in venire evacuate. Era in traiecto dell'autostrada sa in venire sera. In Stati Uniti è morta la pioniera dell'aviazione Wally Funk con 87 anni, che ha confermato una pledadra di suo ultimo domicilio nel Texas. Il 1960 a Funk absolvì una formazione come astronauta. Scolata e l'universo è l'attentante per il 2025 in la vegliadice da 82 anni. Con cui è la stata la donna la più veglia insomma che scolata in l'universo. Prima avanti, Wally Funk è stata la prima inspettura dell'autorità federale dell'aviatica FAA, scuola la prima investigatrice d'accidenti d'avione.
2: La meteo.
1: Davant mesi esi sole lief, il sventre mesi se formen in cinz nivels da cumulus, e il sit poi local manier venir blec. La temperatura maximale è 30-25 gradi in legge di nota, 30 gradi in sorselva e 33 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 3 di stat impediments de traffic tra Maiaville e il pausat di Heideland in direzione Sargans, quai per via da Memia Blair traffic suenter in incendi.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Adja, se veniu las nova trais, la demanca sin undas romances, on al microfon per vus, tocan la mesa Anna Selina Quinter, sperel que vus vesin fegi bi vendredis, ad un fleis zeneua, in plaz el frescht, tocan 33 grads dati oz.
2: RTR, da la demaun a la saira.
4: Con la Naomi Laren, con Stranger.

0: Festival Oz anniversari asche Livio Föckli de Mustè e la Oz Diagons et è in gratulazione a Mustè va a Bernadette de Montberter al Centro de Sanadat Pontreis e la Festivesche Oz 93 ons. Ad en cas che vus se vai sedens tica Oz anniversari lu
1: La Cupina
2: presentado il Bogn Engiadina a scuol Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch
0: Nu siamo di las lingias, lese in ossa aviartas. No locien ven 20.30, no locien ven 20.30. Se vais vus den si cica oz als dies de fanadur anniversari, lute eus in telefon, regalai, insieme con me la cupina, se ven se fa, se gira in gran plagé, ed in si de vos cars, a vossas caras, a coi figienus lu. Tschüss, bis zum nächsten Mal.

0: Als passionai cun stat. A die temps de regalar la cupina nus vein sovegniu in telefon de Jon de Agata Kaufmann. Bien di.
1: Ciao, sel Anna.
0: A ci esce nus gratulaoz in anniversari.
1: Also, eu les gratular a miu Beadi, al Damian Frick, che stat a Watt, sil quattrons da nascienza. C'è già del tutto bene, via Klecch, ed è bene miglioramento se l'anruzzi il braccio. Sa al fanuat, aber tutina, tutto bene, via Klecch, e spero che il mondo si viene un bain con il. Se tutti già visto il mondo in vigore, che l'agi. Ad in bigi io.
0: Rode il braccio, oie.
1: De.
0: De facciai?
1: Paupere. El sein stai va agiu in fiaschet, also spielgruppa ad in, also bo facce extra, a si tau la balla da fosball,
0: yeah.
1: Ad a tucau il buap, ad ele daus un turn, ad a al grat, pudiu romper.
0: Ah, de con quattro ons va con tic pispert, che scelzo spedi.
1: Va,
0: ad ele
1: lo ha un gioco di chi mager, ne
0: vi? Yeah, balla poi sa esso mal si dir.
1: Ja, aber vor allem ist die das Buba, die als Buch verwendet Schella Bala. Aber die Buba fett, sie ist schwer, sie ist ja ein Grazak zu kauen.
0: Aje. Und da sind die Jauen, sie in der Fasche.
1: Oh, ich fahre mal kun. Na, ich da, wo gibt sie da, wo Oppression, die Spins, hast du mal fahre quella Schlinga.
0: Ah, okay.
1: In quei Geld, in una spezielle Position, also ci ha fatto con quel braccio, quello è erito con quattro anni.
0: Oh je. Gè, l'usprenza. Gè, grande festival natalizio, scioia. L'usprenza che l'ha gletto per spinti meglio con il braccio. Perché ha detto, tutti ne gode oggi mi ha intipetta.
1: Gè, bene, io credo con quel gaudio tutti, e le sciocchi attivi, se il da fatto, insomma, me ne provo con il mio lì già quello.
2: La cupina.
3: Presentado il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerala. Bogno engiadina.ch

0: Ed Sheeran, Camera, caus in undas, era mancha se di va plon plonet, virs meseles dies, a gleiti surpren. Tobia falerco al microfon, el ai turnaus tromel studio. Tobia, avon che surdonati, le maratje che specie un cau un virs genta.
1: Hai, al prim juvens eroz nos giu de balapé, in oces po guadagnir eroz der cio 100 francs. Il giu es fitch simple, nus dens trais tips, tier sun giu speziell. Ci ho scritto in storia da balapea di un campione di mondiale e ci so dire che giù a che campione di Cercens guadagna 100 francs per quale giovens giusto ci la mezza intorno a 20 chances di ci aveva la stessa voce per te da musica ci sta den algordenses ter promis or della scena da musica svizzera o zu dins ci c'è la cantadura da Luzern to Atena o per un touch e ci algordenses ci quel touch sta da terella e verso due da gioca l'ora per le vacanze Finch bel tema. Nus vens vuol lia savar dalla lietz in via. Ceci a cecegen qui stan per plans da vacanzas.
0: Schalus, savai sosa. Cei che specie vus, i rende mi cecas da stacca aus in osas ondas. Io pren cum iau per oz, gi vigel vine von in bi di. Scheisse mi accurt, prendi Pacific.

0: je sais pas.
1: Stiletto, pas désolé, vendredi als mesdì, la fin d'evna non es più che da lunch. E la fin d'evna voca in avent per la nazionale svizzera da Balapea Kansas City. La notte in domenica è il quart final contro l'Argentina. Il match comincia in buon'ora alle 3 e ci ho un'idea da Balapea. Poi se l'ora giusta guadagnata noi 100 francs. Noi giovenzi al gioco della buon'ora, al gioco da Balapea e noi ci spogliamo in giovinir c'è campione di mondiale e c'è gioco a Cercenz. A me da situazioni leggendarie ciò che ho in storia da Balapea. Al gioco giovenzi in un per minuto spero che restate l'andervi. Mio nome è Tobia Faler. Spero che avessi con suo bene al dia e ci pronti per la fin della Svizzera da Balapea.
2: La Stadt al Radio.

0: Anna Kenzig, Bonnie and Clyde, wenn chans las dis. Cul program Romensch Pacific, tres l'ultim lurdi da levna, balapeso as al tema ternus domandò is vos expertise da balapeent in nos gioi da la bonura. Forse guadagna qualcun os l'ura giusta 100 francs.
1: Che moment! Del campionato mondiale da balapè sognau. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch.
0: Nus udin so as squadüna durant quist campionedi mundial trais inputs de dün moment del campionedi de, mundial de balapè. Un moment ci ho scritto istorge de balapè. La domanda es, che moment de balapè es cerciò? Che cosa mas trais chavazins?
3: Il sta in del geus ils pli discutats del campionati mundial. Bleres decisions dispitaivles an marcà il geu. Suenter 90 minutes, pari.
0: C'è giù da balapè a c'è campione di Cercens, o se può guadagnare 100 francs, e 30 tuas ci guadagnano al giù fino al 19 luglio, ven l'ora erenche fattore. C'è ci guadagna, tiers erenche in tricot della nazionale svizzera con le sottoscriptions de tuas giuveders, 900-20-25-30, se creais, se savais, c'è moment c'è Cercens, 900-20-25-30, ed erots pigliens incontr, precis, duas propostes. Tobia Faler, al giù della bonura, bundi?
4: Bien dit, Tobia, que el vols volant, com?
0: Bon di!
4: Se ves que estava en 2006, Itàlia-França.
0: 2006, Itàlia-França. Ci ho guadagnò quella volta?
4: Se ves vuoi un po' in dia, per eventuale Italia.
0: Eventualmente Italia. Na, na, quel displeja, non c'è senso di volta.
4: Ok.
0: Cugia in provere in avanti. Grazie Fitch. Adele in avanti.
4: Adia.
0: Grazie, adia. E la seconda proposta c'è Vens al Tobia Faler. Gio della Bonura, buondì.
5: Gio col Martin Lieber, Stone.
0: Buondì, Sir Martin.
5: Bien dì. Io maneggio in questo senso stavo anno 1902 Italia, Corea del Sud.
0: Italia, Corea del Sud.
5: De con gli arbitri propri messo l'Italia a casa con altri flights.
0: O guardò quel match quella volta?
5: Quel sai, quel sai, non si guarda. Also, che se sono in qual scena, per esempio, la quinta di quel.
0: E la Brasilia, o fin l'ultimo guadagnò? Geras decisions disputables, em marcò quel giù. Siamo 90 minuti d'era padri e l'ultimo oquedo. Hai.
5: E la vali, Corea lo guadagnò con il Cinumnau Golden Goal.
0: Precis, Corea del Sud ho guadagnò con l'Italia. Con 2-1. San Martin. El guadagna 100 francs. Is el de principio un grand fan de balapè, scusa que tuna.
5: Che è principalmente dell'Italia.
0: Dall'Italia. Questo è un displacement senza l'Italia. C'è sia tip attualmente? Ci guadagna il campione?
5: Io ai tip vaio Argentina.
0: E per ci tengo al spoilers in domenica buonura alla strais Svizzera contro l'Argentina.
5: Ah, io non è l'Argentina, Gudogna, ma il meme fermo per la Svizzera.
0: Ma al Fenen fogli stessi per la Svizzera o tengono le spoiler?
5: Ah, io sono proprio per la Svizzera.
0: Quello è assolutamente legittimo. Sir Martin.
5: Sto grazie, Rius e questo che conosce mai a Sanghe, per mai dati un altro splash, molto Italia.
0: E l'Argentina o Erbgers Italiens, Bgers Booms Juiders, hem un nom italien, per esempio Lionel Messi, al Sies Antenazio in Andretti del Ciò, vengono er dall'Italia. Uscete, sia l'Ingia, torna. San Martin, el resta per plagiare, o se svelto il telefono, ci posso pigliare su l'adresse, in oce tramettenza, 100 francs. Già vi giudele in avventure Fish Boom, campione di Mondiale.
5: Grazie al Finch.
0: E di nuovo un Finch bel venerdì.
5: Grazie a lei.
0: Grazie, addio.
1: C'è Moment,
2: presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch

0: las novitats der RTR.
1: Sender in Schunder Supreme Gesetz in la Region de Confin, la Francia ne vuol bezza partecipar vid als Kurs der Sicherezza della Svizzera. E da logis d'urgenza fu la Nazi ne ginaua da Baiver Jobra. In la Venezuela cresce il risico da malsogna su entri il terratrembel stesa Struss. Qua in dusses tema sozza des dies al microfoni Urs Müller. Bienji. Tra esemne sventri in scontro supremo gesetta d'Evion in Francia e Paris e Berna Bic Perin davart la partecipazione francese al scorso di sicurezza, che ha confermato il Departamento d'Affaires Exteriors sin du mondo del SRF. Consulta Ginevra e da auts costa sicurezza per via del incontro supremo, all'ordine demonstrazione lubida e da cravalz. La Francia da sia parte aveva scomandato tutte le demonstrazioni durante l'incontro. I detti avvenivano di scorso, tentanza e la chance piccina che la Francia sa partecipesse anche al costo a un nome avvenivano. La direzione da VW ha discutato la giovane davanti il futuro del concern d'autos tudesc, che è il momento fermo mai in Sotschwitsch. Il responsabile ha deciso che VW doveva diventare più piccolo fino al 2030. In l'avvenir doveva venir costruiti 9 milioni di auto per anno. Attualmente sono qua rund 10 milioni. E il numero di modelli di auto doveva venir ridotto per fin la mese d'età, ha comunicato il concern. C'è conseguenze che queste misure ha per il personale na VW Bic menziona. Or davanti avevano medie studesce rapportà che 10.000 plazze di labor pudessen venir stricciades. Due semne su entri il terratrembel disastrus in la Venezuela e il provvedimento da Senedat per parte interrott, che ha comunicato l'organizzazione da Senedat pan-americana. Il zalogis d'urgenza sain fulla nazi dette mime paug accessa dava da bai vernetta, per quai pudessen rumpror malsognes. Er stoppia venire sguardal stress per la sun frenda sed il cidanters. Tenor l'organizzazione da Senedat in anche dina passa des 7.000 personas senza tec. Il numero d'un frende se si augmentasse in passa 3.000.000. In Stati Uniti è morta la pioniera dell'aviazione Wally Funk con 86 dons, che ha confermato in pledadra da ses ultim domicil in il Texas. Il dons 1960 a Funk absolvì una formazione sco astronauta. Sgulada in universo è la tentant per il 2025 in la viglia decina da 82 dons. Con quai ella stade la donna la più veglia, insomma, che è sgolata in l'universo. Prinavante vuole Funk è stata la prima inspettura dell'autorità federale dell'aviatica FAA, square la prima investigatrice d'accidenti d'avion americana.
2: La meteo.
1: L'avant mesies e sulla lif, il sventer mesies forman in cinque nivels de cumulus, e il sit poi er localmai venir blech. La temperatura maximale è tra 25 gradi in l'Engi di Nota, 30 gradi in Surselva e 33 gradi in la regione de Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
3: Venerdì, Cievalas Desch, e Roz è scoderciò un bel di de stetti tuor la Svizzera, speresce podais io dare un po' il sulai, respectiv la Sumbriva. Tenus, vocos allora giusto per teuts predilets, da liet, or da la scena da musica svizzera, speresce restais l'andervi, mia nom Tobia Faller, flot cesse su questa zuandas.

Tom Gregory, How It Was Before. E danse discurrins de musica ci sdas d'emozions ter qualcun or de la scena de musica svizzera, ta glenza il primo encia musica grigiuma, l'ensemble Mia Mia, cun Ciara Bella Engiadigna.

0: Giusto sto las deja mezz wuster gleis al Programm Rumänsch. Oz es venderdi als de schlüll. In der Ratsguardenz schwelt entil Zalender dat Eveniments. Forse ciò col cün chatta lo in Inspiration per decider. Cecces podes comenzir con quist venderdi.
1: Il Zalender.
2: Presentat al Kino Open Air del Park National. Das 17 fin als 22 de Fanadur en el Kurt del Chastei Planta Wildenberg al Zernetz.
0: Assent es oz ed amem al Festival de Musica cun Sale Paiver in algordenza dat Andri Griti. Al Festival es o de Musica dat Pop fin Classic. Al Festival es in la Baselgia San Lorenz Assent. El comenza questa sera alle 7. Organisovin al Festival de Gianna Bettina Griti. Al Festival cun Sale Paiver in algordenza dat Andri Griti. Questa sera davent alle 7 in Baselgia San Lorenz Assent. Ed amem sand davent alle 5. Un festival con 15 musicisti e 38 cantatori ci dà in tutto 5 concerti con musica da differenti stili, da popolare fin jazz, durante le spose e esavierte la bar giusto per la Baselgia. Era la sette questa sera Trun, un incontro e discorso con Leo Condrai, Condrau e il Museum Kurt Ligia Grigia. Leo Condrau, quinta da sua vita e in postura da sua esposizione di fotografie, che si può riguardare e già fin da me il Kurt Ligia, Ligia Grigia. Trun, l'evenimento comincia alla sette.
1: Il Challenger.
2: Presentato al Kino Open Air del Park National. Das 17 fin als 22 de Fanadur en el Kurt del Chastei Planta Wildenberg a Zernetz.

0: Lena Satellite Pacific Trislands Mesdi col programma Rumänsch per Cici August ded imprender Rumänsch. Doc e mince steht als Kurs intensivs de Rumänsch in differenti idioms. In Surselva is quel Kurs a Lyon. La Fundazium Reto Romana, Pader Florin Meissen, organisesce quel Kurs de Spülan 1969 Minchan. Quasi un Kurs intensiv, que do lectiums sunt turls livells e tiers doc un program in nois als participants del Kurs imprender in den Erde conoscere un po' la cultura. Al telefon de Oase Conradin Kleis, el es al neder della Fundazione Reto Romana. Buondì, Sir Conradin.
1: Hallo, ciao.
0: Conradin Kleis, al Kurs intensiv a Lyon comienza in domenica. Perché comienza quel Kurs in sé giusta una domenica?
1: Noi non ci viene qui in fiesta, in prima. Allora, in prima in avvertura del Kurs, in prima in apero, per sentupare, la lieut... che per parte non conosce in l'altro, per parte voc, senza in tupa lanciata, all'uffiano si in avvertura del corso, guarda gaula squadra.
0: Al corso intensivo è per crescies e per i fans, da vende 6 anni, va la pubgera se annuncias per il corso da quistan?
1: Già vai nus vengiù 126 annuncias. Exact. E... quei forse per situare forse scolz altre zonze, si usi in tic-tic pi pauc nus vengiù gli ombergau 143, se vende nus giù 154, se c'è che con 154 euro lo sono fece plain. Allora, noi siamo un po' malcontenti che con 126 euro in fece bella cifra venga ad essere in questo senso si gira più bella plazza e più per noi.
0: De più plazza, de più aier. Il corso intensivo è per crescere per i fans da 20, e per i fans da 26 anni. Quando un giovane ha avuto in giù una rola su quel cun, so già relativamente ben romanzo o se l'è un principiant totale. Der Lektions de Rumänsch per mince livell vol er dir ciò che trova probabil a vuon da liet ci instruesce. Es que simple per vus de chatera vuon da liet ci do quales lektions?
1: Na, so simple, quei mince casbuc. De don tiron se mince ton in tec different. Co vuol di se regorda la von du sonst che avai el amflau il scolast per gadle de vos iamne de circle dur per lui zwei instruimi jetzt fene dur. Lui aber tutte le lavori in fa magari scolastico di na uon va buca per l'altro non se lo fa a cioè che gli ombre gau si ufficio bain uon va il traccio e un flau pitos cionge il scolast aber se capesce se dice il cionge per un flau quel se di scolastico che vai allo se vai a seguire contattato con conte persone svarga
0: che cois un mantum discorrenze rentre del programma Speer l'instruzione del rumensch il programma ci accompagna il corso intensiv. Per esempio, vai organizzare in Lündes di un concert col Chantadur Chadafeu. C'è su schluenche tu previs, se c'è vai smis quistan al pais principal?
1: Bosnus già in pais principale. Io credo che la pais principale mette o mincigada in una varietà, che sa di sci multifarsch o possibil. Adun us ven in referat de Jasper Pult, per esempio, de vart l'obra literar de Dursi Zinderungs. Nus ven in a vernissage da din codis da din participante de curs de nus la Johanna Krapf nus va in in a purgide che nus vien bonus aber in a purgide externe che nus da in Sotechuan nun ad ben da origin la commedia che nus le gran fecca svegnen nus va in Cthurs Grijuns nus va in l'ultim roman che bova na giu la serie che viene presentata il Lombergau. Allora, le due attori principali, la Nina Hunziger e il Marco Luca Castelli, che vengono ad essere hosts per me, in quel momento abbiamo visto David Flipp, cioè che si fa in discorso moderato con Els. Noi abbiamo le amne suenter, abbiamo il centenario degli automobili, il referato di Simon Bondi, noi abbiamo in discorso moderato con Werner Soler, che ha fotografato Vrin, stat abra Los Angeles. Nous va in concert e da Astrid Alexandre con Resco Railte, che non resonanze qui in album che Astrid a Pergrat face vernissage il Mainz Vergau. O luva ne sei con qualche scibi a teatro uon en sur selva, in speciale il 1799, che vengono musau o musté. Va in quel connex domandau Plutarch Iotopoulos, elle historiker, elle stas participant de Kursirnus. Adel vengono fa in referat de vart il context di 1799, coi il insomma vengono a quella situazione con il francese che poi vengono sulle Alps.
0: Conradin Kleis, al neder della Fondazione Reto Romana, ci organizzesse da venda questa domenica al corso intensiv de Rumänsch a Lyon. Grazie Fitch per sia temp, e già vus un buon corso e c'è tua funzione.
1: Yeah, grazie Fitch e ti, grazie per la progida. Al,
0: bel di, al corso de Rumänsch ci comincia in domenica in la Closra da Lyon e ci dura fino al 25 lui. Del Grigion.

0: Las novitats ter RTR.
1: Sventil incontro Suprem G7 in la regione de Confin, la Francia ne vuol bezza partecipare dal scorso si direzze dalla Svizzera. E da logis d'urgenza fu la Nazi in agina au da Bai Verjobra. In la Venezuela cresce il risico de malsognes, sventil stere trembles des astrus. Quando usos temas, ozza la Zendisch, al microfone Urs Müller. Bienvenue. Tra i semi, sventre in scontro Supreme G7 a Devion in Francia, né in Parigi, Berna, Bic, Perina, davanti la partecipazione francese al scorso si direzza. Quai ha confermato il Departamento Affari Exteriors sin du monde ed SRF. Consunta Ginevra ha da al scorso si direzza per via del scontro Supreme. All'ordine demonstrazione l'ubida aveva da cravalz. La Francia, da Siavart, aveva scomandato tutte le demonstrazioni durante l'incontro. I detti a vine avanti di scurs, tentanza la chance piccina che la Francia sa partecipesce anche al scurs, ai nom vine avanti. In Germania, due nel Bundesländer e la Svischnanke venir discergiats finanzial mein. Il Bundestag vuol mettere a disposizione ad els Minchon supplementar mein inna miliarda euros. Questa nerz va in preesempel venir duvrats per canortes, boins e bibliotecas. In Bleres, wie Schnankes zu Desches, manken ist ein Erz per Sventer. Perché la legge entra in vigur, sto anche il Bundesrat darses consentiment. Due semne Sventer ist der Trembels desastrus in la Venezuela e il provvedimento del Senadat per parte interrott, quai ha comunicato l'organizzazione del Senadat pan-americana. Ils allogis d'urgenza seien fulanats e di detti a memia pauca access ad aua da bai vernetta, per quai pudessen rumpro malsognes. Erst oppia venire sguardar il stress per las unfrendas e las gidanters. Tenor l'organizzazione del Senadat en anche din passe 17.000 persones senza tec. Il numero di frendes è aumentato in passa 3.000 ad 800. La Corea del Nord vuole ingrandirsi l'arsenal d'armi atomares, che rapporta l'agentura di novità statale KCNA. Din un scontro con militari saia il potentato Kim Jong-un pretendì che l'armata venga modernizzata. Il paese dovrebbe dapli armi atomares per garantire la pace. La collaborazione militare tra gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud aumenta le tensioni nella regione, per cui stoppa la Corea del Nord a reagire. Uscia Kim.
2: La meteo.
1: Il vento mesi si forma in 5 nivelli di cumulus e nel sito locale è venir bleccio. La temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 30 gradi in Surselva e 33 gradi in la regione da Quira. Er da Maunesi, per grande parte sulle Lief e nel sito può dar singolo su Radis. I resta viene avanti fitch ciaut.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mesdi. Mes Radio.
4: Pacific vers la fin d'evna col Chanel Rumensch ed in sciars in ures già giantir ed in già nota buon appetit. Mia nom Tobia Faler in avent un agreable venerdì in nostra compagnia.

Al Chanel Romensch ziava las undas, forse essas giusta la lavur o enti l'auto o in un lö a fer qualciosa. Gers am moment pro vacanzas, in grischum sun vacanzas da stet e da quellas astrata quetter nus la rubrica La domanda da levna. Ce ci avens domandò e ce risposta ci avens clapò da la liets in via, con la udins giust in per minuts, ci avvis in avent un agreabel venderdì.

0: Tu cuerpo es pa dar la alegría y cosas buenas. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay! Los del Rio, Macarena. Desde Deutsch pasó las Undes, wusste gleich al Radio de State. Al più tard, es pervende di pasó en tour las Scholas in Grischun Vacanzas de State e der el resto de la Svizzera o per grande part Vacanzas. E nus, wenn's volia savair, quistevne dalle Lietz in via, c'è ci sum lur plans per quistan per ir in Vacanzas.
2: In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's high.
3: Also, in Lille, la fin de Lille veni a Paris, e in October, Croazia.
4: Ma piuttosto piglio loro vacanze, se stanno a casa, e giù i genitori, o c'è meno forza in Italia o in Germania, che dipende di un po'. O se veni loro in Cechia.
5: Frühlingsferien sehr gerne in der Schweiz, halt eher im Süden, Tessin. Über den Sommer gehen wir viel in Orte, jetzt das auch Deutschland, also schon Schweden.
6: Holland, Dänemark, Schweden, Norwegen, quasi ihre Options bei Avignon. Aber momentan aussetzen sie gerade in Italien.
7: Sento il mare dentro una conchiglia, estate. L'eternità è un battito di ciglia, sento.
6: Nos menine gadone in vacanze a quella stade, più prima nos è l'Italia.
8: In generale menus inega in vacanze a don, quei è le vacanze de stade che nos passantene al bia, se nu a lunch ne ven, quinza propi centagiu.
3: Venisce duasse adas in vacanze.
4: Veramente non ci so ent, forse 4-5 giorni l'on.
9: When I met you in the summer, so my heart beat sound. We fell in love.
10: Ja, also ich denke immer mehr, dass man weniger weit wegfahren muss. Ich bin sehr gern in der Schweiz oder auch in Europa, also weiter nicht.
6: Eine Schule ist für uns eine gute Grundoption, wenn sie dann in der Gaschule sind, sind immer kaum hier schon.
8: Nus nazia in pitost menko gli auto, nico nus menko miets Publix. Nus evitem piuttosto il sgulab ort motivs della protezione degli ambient.
4: Io viaggio fisico con gente e ne avrò mai in giro avanti, ma devo svolire a bless luce. E se forse c'è un attore sguardo, ci sguardo con gli altri, ci va forse sulla fin dei fin gel, per esempio a Mallorca, per feste e torna loro. L'hanno sogno che non so niente.
11: Unisa!
4: Il più importante è essere giù di tutto, si può in un'altra star. Il solai, il giù d'aria, il buon mangiare, la quietezza, il tempo con la famiglia e con amici.
3: Essere con le rette persone in vacanza, ci non è nessun stress, ci si può proprio fare vacanze.
12: Das Leben geniessen. Einfach etwas von dieser Kugel gesehen.
5: So unterwegs sind ohne Agenda, ohne Termine, also wirklich eigentlich so, ja, so auch ein bisschen, manchmal ist es ein bisschen nicht so das durchstrukturierte.
8: Nos vein quattro fonts at als rgolen luopla un siu ins venter lauter a schia ca nos gudin quei temps ca nos vein fa vacanza sen semene un a passantà quei temps senza stu studiavi de termins ni ci aus di nua scola c'è roms, c'è clausuras che propi ca nos sven fa nua lauter ca esser in semen a gudil temps.
1: Un paio delle risposte ci avvengono di studiare su un tema la rubrica Caffè Federal della nostra redazione in Cesa Federica Berna. L'avvo che questa volta per il tema turismo, la più nuova episode. Spoiler tagliere su rtr.ch.

0: En la Sulvania resta il telefonin scomandato in le scuole primarie. Le regole sono comprovate e l'accettanza è tutto in tutto stata buona, come ha confermato il Cantun, e l'aveva introdotto il scomonto avanti non. Tra esempio, sono entrati in scontri supremi G7 di Vion in Francia, né in Paris e Berna, Bitch Perin, e la partecipazione francese al corso di direzza, come ha confermato il Dipartimento federale d'Affari Exteriors, sin du monde del SRF. All'ordine demonstrazione lubida aveva da Cravalza, Ginevra. E in Germania, due in Bundesländer, le Vishnanke sono discharciate finanzialmente. Il Bundestag vuol mettere a disposizione dels Minchon supplementarmente 1 miliardo euro. In questo caso, per esempio, venire dovrati per canortes, boins e biblioteche.
1: L'Urs Müller orda la redazione delle novità con una survista col più nuova di questo venerdì e ora si guarda giusto a Rencia sull'ora.
2: La meteo.
1: Al CMSD dopo un per nuvole da cumulus, dalla Val del Sud può venire localmente un po' bleg. La temperatura arriva a 25 gradi in Engia di Gnota, 30 in Surselva e 33 gradi in la regione da Cuira. Erda mem splendura per grande parte del Sulaglio, dalla Val del Sud può vedere un per temporels e qui resta la fin d'evna. Bel ciotto!

Vers Giantier, col programma Rumänsch in Venderdi, Ansla Findevna, in noce che vegni interessante per la nazionale svizzera da Balapé. Quella giova la notte, sin domenica, a Kansas City in Missouri, al quart final del campionato mondiale contro l'Argentina. Il gioco comincia in domenica, buon'ora alla Strais, tempo svizzero. E da proprio Balapé, ne dentoz, è un'interessante storia a Lourdes, quel campionato. Didier Deschamps, il trainer del francese, ha fatto il prossimo record. Grazie al 2-0 del francese contro il Maroc, può Deschamps sorpassare mardi al Tudasch Helmut Schön. Il gioco del semifinale del francese è sia 26 Evels con trainer nazionale ad un campionato mondiale, qual è il record? Quel record ha finito a appunto Helmut Schön, ci era trainer del Tudasch dal 1964 fino al 1978. E l'ha fatto 25 giorni in tutto. Quel record ha Deschamps US egualizzato e la vittoria del francese contro il Maroc era del resto. La 20 Evels vittoria da quella squadra con Didier Deschamps con trainer.

Luis Capaldi, Survive, Wustergleis, il programma Rumänisch ans Giantir. Quist venderdi als de Schlui, als dudes vegn al Magazin de Mezzdi, quelles presentats la Georgina Janki. E trella va qui aus trent roter per Prinzauls, in oce la Ginencia o usa do liber passa 80 milliuns francs per la dislocazione dels abitants ci vogliono ir da vende Prinzauls per dal boom. E qui va per Zernetz, in oce che do un'elezione de combat per presidi comunil. La Georgina Janki col Magazin de Mezzdi. Ci comincia in post minuti, punto alle dudes, edi per il momento a dia, mio nome Tobia Faller, già vi una pacifica posa da mesdì ed un buon appetito.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: La santupada dils G7 dils cuors de segirtà de Ginevra la Francia che vuol pagare. Il clar gels vargo 100 milions per dislocar preventiv Brinzeuls, il president comunal Lev Giaus denton e un pauet sur staus.
2: Ei sun co fit sinceri ves bec pansoci detta bec discussions pi criticas contra il proiect.
1: A de Zernetz in prova Fadri Guler e sche Bugertigiau von Quaterons deveni capo comunal.
3: Ma pensare di mettere a disposizione per rivis a nuove porte il comune di Zernetz.
1: E alle 12 io sono Georgina Janchi in B a Bien Mezzigi. La santupada dils G7 dils cuors de segirtat per Ginevra a la Francia che vuol pagare le novità oz con ursin Cadisch.
4: Drei Semnes, so enter l'Inschkunter Suprem dal Stadis G7 a Devion, in Francia, nen Paris e Berna anche Dinovic per in adavart il scurs de segirezza. Concret che la Francia surpiglia era in aparte quels. Quei ha confermato il Departamento d'Affars Exteriors ed ha sin domanda da SRF. Consunt a Ginevra avevi da auts cust da segirezza per vida l'Inschkunter Suprem. Al urdina demonstration lubida avevi da cravals. La Francia, da Siavart, aveva scomandato tutte le demonstrazioni durante l'incontro. Tenor il Eda dati bain in avanti discurs, la chance che la Francia se partecipesse a tutina anche als Kurs, sei però piccina. En il Chantun Sozilvania restan ils telefonins scomandats en las scolas primaras. Las reglas seien so comprovadas, conferma il Chantun. Sper quai ein las reglas crea in Rom unificia en l'antir Chantun. L'acceptanza sei a tutto in tutto stata buona. Dapi la vost 2025 en telefonins, laptops, tablets ed altri apparati elettronici scomandati in le scuole della Sud-Silvania durante l'instruzione e durante la pausa. Il dieveremo lubi per intens d'instruzione o in caso d'urgenza. En il grigiun, al cusel gron refusa metz cercle dur in scumon chantunal da telefons en las scuole popolares, quai duain las vishnankas e scuole pudair reglar. La Emskemia fac l'en prim semester da mai in Svieuta, ma da pli gudogn. La Svieuta sa es reducida la vet per 0,8% sin bun ina miliarda francs, cum prelia cun la medema perioda da l'on passà. Da attribuir sa a quai tranter auter al ferm franc svizzer. Il gudogn operativ sa es augmenta per 4,7% sin 310 milions francs, quai a comunicia il concern da chemia grigiun. Per l'antironda gestione l'Emskemia augmenta la prognosa, da nov quinta è la cunina svieuta che saia mo pli levet pli bassa che l'on passa. L'ura aveva Ems fac in svieuta da bunomen 2 miliardes francs.
1: Delle cifre della Emskemia o sei exterior in cevin con in survista delle stentes suenter il terratriembel disastrus e la Venezuela.
4: Due semnes su entre il terratrembels in la Venezuela e il provvedimento da sanadad ancadina interrut in certas regiuns, quae ha comunicia l'organizzazione da sanadad panamericana. Il zalogis d'urgenza sae un fulanaz ed i detti a meme pauca access ad au da bai verjubra. Per quai temma l'organizzazione che malsognes pudessen se derasar. Er il stress terum frendes e gidanters aia effects negativs. Tenor, l'Organizzazione della Sanità Panamericana in Ancadina passa 17.000 persone senza tec. Il numero di frendes saia s'augmenta a passa 3.200 persone mortas. In Spagna in almeno 12 persone mortas in un incendio da Guaut in la regione Andalusia in la Spagna del Sud. Sco quai che le forze di salvamento communication è una parte delle vittime morte in lur autos bloccate dalle flammas. E tenor il ministro dell'exterior, Antonio Sanz, nen le unfrendes bec anche identificate. Dapi Gievgia en radunt 150 pompiers in acțiun per scizzare il fieu, en tots en radunt 1000 persone venidas evacuadas in Finossa. Er in altres regiuns spagnolas furiescen incendis de Guaut, la però anc senza unfrendes mortales. Sin l'entir mund vin reduzil il sustegn finanzial per organizzazions da GIT. Las Nazions Unidas avertescen ussa che consund organizzazions che sustegnen donas, mattas e matetas saian perclitadas. Dapi l'on passa aien almain 1 million donas e matetas pers l'access a purgidas da GIT existenziales. Quai la conclusion della ONU su enter discurs cun 855 organizzazions da donnas en 52 stadis. En 2/3 de questas organisaziuns lavuria il personal actualmein senza paia per empruar da mantegnair il sustegn per donnas e matetas. L'ONU pretende per quai da pli daners.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: A quai udins è un noz de mezzdì, il gron levgement del president comunal d'Alvra su entre il clarge al credit de Varga 80 milions per disloca preventiv Brinzeuz. A Daniel Albertin e la giunta.
2: L'altra varzunga naturale è fici contente per tutti quelli che hanno già pile di decisioni, tutti quelli che hanno survenuto crediti del Comune, ora crede che il credito da 20 milioni, se il Comune oggi fa buono, non c'è un processo, non c'è un abitazione, ci va in otto, fa buono che il credito che è dato naturale a tutti quelli in grande sostegno, in grande livgiamento, con la saveida che la regenza in Roma tagna a fare buono questo progetto.
1: A quale antica atmosfera stadins veva quintau con un qual votum tutt'onor e emozionale or del ravui del spertucai de Brinzeuz. Restenz in palancau comunal mi den bischneun che Zernez dat in reprisa del duel de von quattarons pil presidi, sceglie lezzaga erani per finen treis. Qualcam prova è uninaga esci il veder vol resta Fadri Guler che dat in tecali feuc al combat con gi
3: sviluppare una strategia per comune insieme con la suprastanza comunale e la popolazione, qua ci manca per il momento.
1: La nostra devosa tematica ha la storia di Plitzci e non giù numerose strategie, le strategie turistiche, e quella è in parte della nuova esposizione nazionale che era e a Navon, turism venci un conto cu hosp survenacion e avion in mini lezione de schis.
5: Dass man dann schon im Flugzeug mit Artificial Intelligence eigentlich darauf vorbereitet wird, was einem erwartet. Man kann einen Skikurs schon machen mit seinem Sitz, der dann so ein bisschen sich bewegt.
1: Nus se c'entenden ton e jus en amiez la stad, den qual detai da Laura Parotz ad e direcziun fin dema.
0: La meteo.
4: Ilie heresta su relief en il decurs dal suo intermezzo disa furman c'haila in cins nivelez. Localmain poi dar urizis, quai surtut en la Bregaglia ed en Val Poschiavo. La temperatura maximale è 30-25 gradi in Lenge di Nota, 30 gradi in Surselva e 33 gradi in la regione da Quira. E da Maun è si per parcet sulle Liv e nel sit poi dar singul su Radis e di resta vin avant ciaut.
0: Vias e traffic.
4: Attenzione sulla via del Pass del Forn. Il traffic stagnesce tra Overspin e Cerf, quai per vidin accident.
1: Antonin in hui di Svergaulas Dudis. Il clar G della radunanza comunale d'Alvra al credit de Bunamigno 83 milions francs per disloca preventivi il vic de Brinzeuz. La Vishneuca Setza sto d'Anton surprender maximal 360 mili francs. La gronda parte, quals massa milions, 90%, surprendon Confederazione Cantun. 10% pie Bunamigno 8 milions, ston quals de Brinzeuz che volen e propi mida casa paga. Quai quai ils fatti finanziali. Devart l'importanza da quai gea del prossimo procedere a Gianna Maria Cantieni discureu con Daniel Albertin, il presidente comunale della Vishneuca Alvra.
6: Daniel Albertin, questa sera alla radunanza comunale di Cumin Alvra approvò quel credit da project per la dislocazione preventiva da Brinzeuz. Quella decisione era fece clara, esses vus lef Jesus.
2: E a mincia casa e sens levgia, salzo il frang la soprastanza levgia, aber frang eris responsabels del cantun, tot quel sion elaboroques projekt, en frang levgia, ci la redonanza comunale o ci clera manch fac bunkel projekt. Di sun naturale er per nous containt, ci quel projekt ei tras si bagn, aber dall'otra varzunga naturale er fici containt per tot quel sion survenia crediti del Comune da 20 milioni, se il Comune oggi fa buono, non c'è un processo, non c'è abitazioni, che è dato naturale a tutti quelli in grande sostegno, in grande livgiamento, con la saveida che la regenza in Roma tagna a fare buono questo progetto.
6: Ossia, la discussione è un po' grande, perché si quinto con qualche quella sera va ora schei a chi risultat ist schi clear aus ora avant
2: nein so ein kofit sinceri wes bech panso chi detta Bech discussions pi critiques contr il projekt iva pro da fare in resumazione er dalle storie scucischens nieter kes projekt natural ol do certes discussions aber kelle discussions an connect ins chapesche bechins oder biegire na vos ils biets a kelles discussions weinsen continuada manch kelles stuinsen er discussionaren avanz in camp kommunal kantonal aber federal scugiensen en turn cum biets in einer zona de privel chins dat la possibile dat da de ror de questa zona la scheinsen in biecentir buinsenel i crepi futur cum tot kels evenimens ci vagn ni rossens schon an gastuer sur l'uvrar gister basis legales scutins von turn con che
6: quarsera vis vos annunzie in a sera di informazion bis wens de wurst per che vai later quella sera a che e l'intenzion de quella
2: Quella sera l'ein se nos discussionar con la popolazione de Brinzals, con la popolazione del nostro comune, in quels partucies, con de quels cien bec partucies, scugia ein se nos in turn, con la legge da got, ci pretenda, in biegir a navos disbiez, ci fon part alla dislocazione preventiva. Nos vagn ozza curgia che il dat discussion, che il dat differente meinis, ad i crei daura bler meinis, per catare una buona soluzione senza nere insieme con la giocta, senza nere insieme con il giocta del rom, c'è una certa saveida, c'è una certa esperienza che ha una soluzione che ci farà in quella. Crei che non abbiamo blers per tutti, blers per tutti, che ha una frank, nelle prossime sere d'orientazione, forse schliazione, ci sono essere prima nevel vedi il drecci che c'è momentano c'è della tenuta che in solito curi ora entro le discussioni.
1: A Schilunz Daniel Albertini il capo della Vishnonka Alvra Levjaus il pica clarge d'Antonio e poi sur Staus che ha budau de pli du mondes a discussions sur de jetz l'antira atmosfera en sala a castiva en sa usendamen con Toni Poltera da nostra redaktion Grischun Central Toni las cefras e in causa disloca monte da si il de casa el cas de Brinzels monte quai e che il maleg dil vich vin a samida
7: Ea, la Vishnanka ni ro a samidar fich ferm, schins sa decida dat eira lorins survegn il sustegn finanzial, angal schivegn es buo la cia ni il clavo. E clair che ni ro amidar il malec de la Vishnanka, l'olma schins vod decruce de la Vishnanka, e ci kei fo enza ce cunegn u l'oter che è er clear.
1: A tutina il risultato della votazione è stato chiaro, con Curontina contro tre voci, in quel momento esi il spibers de Brinzel senza sesto tutina, se la vicino che s'amida.
7: Io, sto a essere uscita. In spa forza erdec la borsa, ecco, prima nevla ci tutti gli altri, in sto però Frank era vecchia pencia per toccelze e che la ci deien ci la pressione mentale è talmente gronda che les semplicemente e abbandonarla vicino ancora. E ci che è la condizione ci la c'ha, sto ne sbuada, in s'accepta, per i traps e vo, in se ne va sotto.
1: In vich che s'amida, che perda si olma, si scotia si eccenzon, ni dati forza tutina, x, c'è noi ne possibile dat che quale scansa si resta in tutina.
7: Ma c'è cinzo savi osservare da voi sonz, schon siva della prima evacuazione per part, les rix, les ries, con la cia paterna, per esempio, in bich ter tots madem fermes, in so, forse per gli bec plecca li om cui li con che la cia e da ter cias ci sono due sons insomma beple visito in se bec stuente la cia ed in a cia ci vien bec abitada che sa vainzen cro da sperta in malora cia vazzin mefa e scio dons e bec ingal dons di movimenti di terrani appunto che els dons da mefa che els in allora ir fic gravons osa tra la domanda in se ves forse schon Mantegnec la cubatura, ma sinz sera la cia paradegna, ins sagilescia, adu farsigen, antudesc la cia, l'ora vo la cia an decadenza tutegna, da davainz an or, e da l'ora ins Kreische simplement ihren Oter privel. Ihr proper eine greve Situation in Spagat der plus Autoritäts Kommunales, den erwart la Leja, der Chelmang, les Emotions, les Regordenges ed ils Ideals, ci in Oter o.
1: La situazione geologica Brinzels, quale se quietà da experts excluden già che dat in eveniment gron ils proxims ons se ves quai tot tenor un midail meini da 42 parcellas sanza già che las han annunciau lur interes da da si lur proprietà da Brinzels.
7: Ja, sa ves, ja, ma che je ergrev da de, kriz dus votum sir seira minge cas cern per refusar il credit, cal ceren jo bec kunter il credit, ma bagn kunter il stuec sbuar las chas, blers, sen jo er da locr maini vaja disclusiva, ma cura ci vo per sronic da neer, se sa ver biegir ni comprar in se novas otr, se cal aspect ni halt vale topi ot, evidente meint sa vain senosa, e che ins accepta er. Da cermang, il panget, e cal da cinch, sa vain sen bec avec tots dus, ins a decida pitost per cal da cinch, scuci para, osa scuci vo an avant cu la visnanca, cu im maleg da Brinzels. Come an sentien san Daniel Albertin, codati er agict che ils davos il avost allora in a seira da dialog cun live stream e l'antira visnanca albula albra, osa ins podes dec, ma si vo pi maleg da Brinzels, da cala visnanca, per toci gio quelles persones da la Vishnanka ci abitation lo e di dovres per exemple bech in live stream. O schem in cas ins podes vos ek ke kun a distanza e forse kun il critic da Chelmang ins popero irdek dati forse bungs inputs ed ideas da fora et enu loter sa decide forse appunto loro tu tegne pi panget e be per cada cinch e pi star loro a Brinzels.
1: Toni Poltera in linea diretta su enter la dislocazione preventiva da Brinzels a prior sera in magari gron obstacle. Antoni, si grazie in quarto vergau las dodis con us udin della Vishnanka de Cernets, nu a cae dat questa ton in reprisa del combat pi presidi comunal de von Quaterons. Domenic Touch, ca fac lezza gala corsa a cacemuna Cernets, vuol resta a continua. A Fadri Guler, ca leva schon il 2022, el ha de cuort annunciau quel candidesci puspei. Cun c'è motivazione, c'è ponderazione a fine miras per Cernets, del reminent neu da sia surfaccia a seu gron possess duau la segun gron de Vishnanka in Svizzera, Anna Caprez.
6: Per fin in trais der Anies Domenic Tautsch, Fadri Guller e Linard Martinelli in corsa per la successione di Emil Müller al timon de Cernets a 24 anz. La corsa aveva fatta Domenic Tautsch del PPS con un fitch clear risultat des Charles Cincent Vus. Fadri Guller aveva raggiunto con 140 la seguente Geras Vus. E 30 els duas, pel moment sum conscientes lur duas candidaturas, desa dir erquistan un combat electoral. Fadri Guller voles nem pegugens urpiller il timun de la vginenche fusioniede de Cernets a partir del 2027.
3: Es ogni domandate diverses persones in comun se metes des che disposizion ca dire avanti non en a ponderà e stupciar con mia famiglia e del temp nan con nostra fas ce no vain la possibilità es quia ma pensa da mettere a disposizione per rivis nuove sport il comune di Cernets.
6: C'è la voglia semplicemente ardere la popolazione una scelta curcia che va per la cerna del presidente comunale per il prossimo 4 anni, su chef Adri Guller. Il menia gestione da 52 anni lavora e con possede un'interpresa di planizzazione e consagliazione in connex con Ova, ci o era un sezzo in Engedigna. Il pap de duas ifens crescia s'abita Brail e candidescia scu independent pel presidi de Cernets ed el veser già bözze visiums cel vules in stradere il cas d'un elezium.
3: Decide reformar comunale vel manch con la populazion, emanar in avant al comune de Cernets ci desfici unic, sviluppar una strategia pel comune de Cernets insieme con la suprastanza comunale e la populazion, qua ci manca pel moment e ci dis fich necessari per futur.
6: In più voles il silvicultur diplomoci o lavoro durant 7 anni cum neder tecnic il comune de Zernez metter de più pais sulla giuventuna ed integrera quella più fermi le strutture comunelas. Alla domanda quent granda c'è sia chance saia per nire let quista vota scu president comunel de Zernez risponde Fadrig Uller fich diplomatic.
3: 50-50, questa dune si vengono in terzo di 10-33 e qua ci distante lo anni 22. Adesso forse menzionaremo questo clare. Non c'è comune aggruppazione, il Zernez è un'aggruppazione figi grande e ferma, ai, ci mobilizza.
6: Da decidere verrà finalmente la popolazione di Zernez il 17 settembre ci ci menia il comune a partire dal primo schnir 2027.
1: Il combattimento per il presidio di Zernez con qualche vol resta, Domenic Touch, qualche prova in seconda gaffa, Dri Guller, ci sa forse dati il decorso della Stadt e un ulteriore. Che volano candidare, resta scadinkas interessante con RTR restessil current.

quai è tut. Il da vos magazin de masgi per quest'emma che venios preparaus a presentaus da Dursin Cadija da Gheorghina Ianchi, producent Giancarlo Candinas. E nies magazin dati del reminente in forma de podcast in fleis via l'applicazion Play RTR. Ad ostonge ha per quei hit che ho di zons navonta da Chris Ria, a lui dati la masa, a nos estien gratulà a nascides a nascì il 10 de Fanadur. Ciao ciao, a vinavonina pacifica pausa de mazzini.

0: I can hear your heartbeat. Was Radio da steht? Wenn du sur mezzdi, flotsch es in questa frequenza. Ed uns wen gratulo, Cotternus.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Les gratulaziums de quist venderdi als 10 Lüll 2026. La prima gratulazium va oz a Muster per un anniversari de 10 ans. Ed era Muster vi gratulò per un non ente 3-7 anniversari. Sperester est als Landervi, es sum al Tobia Faler ed es già vus in avent un bel venderdi ed a tuas ci per fir oz anniversari una fitz bella festa. L'anniversario de Dejans, Pofesta Gerots, Livio Vögtli de Muster. Questa gratulazione è dent per el de sia famiglia. Happy birthday, car Livio, nus gratulain a ti de tut cor, sintiu diejavel di de nascientia. Nus giavijain a ti buona sanadat, bia clec, contentientia, massa plagers e che tut che ti assiemis mondien in vigur. Gauda tiu bidi da fiasta insieme con tias caras visetas, con buona petta e bials pax, da pi die jons celegrai nus sil mincia di insieme con te, car nus avein fic bugentei. Massa bunez da tia mami e tiu papi, con tiu car frar Nico e tia cara sora Noemi. Ed als tuazes giavusen per Livio al touch Homewrecker da Somber.

Homewrecker, somber, giavischò per Livio Föckli de Muster per sia anniversari de Dejans de sia famiglia. E nus restens giust de Muster, al centre de Cura Puntrais, po Bernadetta de Mundberter, festeggerots sia anniversari de 93 ans. Quistas lingias sum nidas per ella. Cara Bernadetta, cordiale gratulazium e tut bien sil 93 aval di da nascientia. Nus giavischain a vus buona sanadante e contentientia. Il suo intermesdì entaupen ins vus il bia en lustreia, ni en curtin per star da compagnia e dar ina paterlada. Ei marcia a dina in sacei e ludatei savens cicei da contemplar. Gran plager avais vus dalles visites della famiglia e gudis il temps che passantais insemmen. Cara Bernadetta, nus giavischaina vus oz in bidi de fiasta cum biales entupades, buns discurs e moments plein plager. Cordial salits da concusadens personal e meina casa dalla puntrais a Muster. Una chanzum del coro Las Vus del Rhein. Vegn giavigede per Bernadetta de Mundberter. Nostra glänzla chanson col titel Laut et Engraziament.

0: Las vurs dil Rhein per Bernadetta de Mund Berter Kultötsch laut et engraziament. Bernadetta de Mund Berter ci po festeggir ozzi anniversari da 93 ans a Mustir. Ed er ozzur ven qualcun ci o anniversari la tazza da DRTR. Rivede Trester, mia collega Anna Selina Quinter, es ozzi bonura la gatta Kaufmann da Lyon. E dall'Anna Selina ho la dit a Ciccio Pudenstra mette la tazza da dozz.
1: Also, io les gratulà a mio Beadi, al Damian Frick, che è stata a Watt, il 4 ons da Nascienza, che vi già del to bien, via Klec, ad è bien miglioramento, se l'angrozio braccio, a Sahal Fanuat, aber tutina, to bien, via Klec, a spero che il mondo se vina un bain con il, che tutti i giovi si mondano in vigor, calagi, ad in bigiot.
0: La tazza da DRTR per Damian Frick da Watt in Centum Turic per sia anniversario de 4 ans regalo de sia nona Agata Kaufmann da Lyon. Nus ce ugens boom a meldrament col brac ruot, un bel anniversario e sprenze plagiair vid la tazza da DRTR. E guste mos es dür erto quels ce moz anniversari sche survegnen une gratulazium al radio inclusiv ja vus de musica quels es poas ne pedir tris no lo cient venc venc o cinc trenta o senza ja vus de musica per whatsapp no la 79 200 70 no la 7

sound americano de Bruce Springsteen, Human Touch, del 1992. Vos essens sulle ondas rumänches, nus essens imes les gratulaziums. E per WhatsApp, es nident una gratulazione da dün, ci ne vuole più gente natra dir sia nom. Entil WhatsApp, sto scritt. Cordiale gratulazione, Claudio Albin, sinteis curon tavel, gaude las vacanzas ed engraziel per la lavur. Erdenus, cordiale gratulazione a Claudio Albin per sia anniversario arduant. Vostre lasse as gratulazioni dal venerdì als de schlüll. Gratulazioni cungevis de musica. Podais in avendir tres, 0 20 25 30.

0: Davamax Salt in venerdì, zieva mezzdì. Cici anniversario in avent chances da poder pigliare incontro gratulazioni al radio. E qual può essere fer quel zun? Da d'una gratulazione ci vegna da Marianne Danuser da Charanz. Buonasera, donna Marianne.
1: Buonasera. Io gratulasse all'Elena Lötscher da Roten, sinze il settavo al Gì da Nascien, c'è già visto tutti i bien alla difende al Gì oz. Calavegi, se vece la sua notte si tratta a scuola e la va, a scuola su entro le sue vacanze. Hai fatto blea glitch.
0: Da nostra parte un buon commencamento dal nuovo anno della scuola, rispettivo dal primo anno della scuola, ed un fiss bel anniversario, speresti all'audio, e... Nus vents, mi sent al giavus de musica da Della is Schweizer Gofe con Gofe Party, quel taglen sossa. Grazie fitch, donna Marianne, in avent un bel venderdì a Della.
1: Madame, mein, grazie.
0: Grazie, adia.

Schweizer Gofa, Gofa Party, Giavijo de Marianne de Nuser de Charans, per la figlia de sia figliola Lena Lötscher de Roten, ci può festeggiare oggi sia anniversari de 7 anni. Che cosa sono le gratulazioni? In venerdì, al 10 luglio, le linee sono avviate 920-25-30.

Jimmy Somerville, You Make Me Feel, las gratulaziuns sitzen il rumänsch. Venerdì a mezzodì, che è l'ultima occasione di dire tre vostre avvise per oggi, vostre gratulazioni a quel 58 anniversario. E se avete già la busta per chattare ora, ci ci sorvegno oggi le due entrate libere per il bagno e già di una scuola. Il numero per dire tre le gratulazioni 920-25-30. Che è Stefanie Heinzmann, Mother's Heart.

0: Stefanie Heinzmann in Venderdi als Desch Lüll, che cois quest'oda las gratulazions per oz, o as a trens la büstia orda tor las gratulazions ci sugni da sent oz, da quale surveni a qualcun duas entregias libras pal bogn en giadigna scuol, ed oz guadagna Livio Vögtli da Muster. El guadagna duas entregias libras pal bogn en giadigna scuol, ci avvius buon divertiment con fel bagn. A tutti c'è mozza anniversario della nostra parte in cinota. Cordiale gratulazione ed una fig bella festa. Edi a dia perozz, mio nome Tobia Faller, in avent un bel venerdì di MSD. E sta bene.
1: RTL, las gratulazions. Il suo intermezzi der RTL. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Wir sind zusammen mit unserem Redaktor der Musica, Flavio Tour.
2: Nera sures per io, sind die al Puls l'Ekstase. Sind gioia la radio, la vita sind via oase. Questa

dis quintau. Si no sos spicciau, les scha liberal, ciao. Ne vengo tot el banal, senti pial vide pial. Caul, fem, celestial, bass, optimal.

0: las novitats ter RTR.
1: En las scolas en il Chantun Sud Silvania en restan telefonins comandats, auter che in caso d'urgenza. E la giornalista ed autora svizzera Michelle Binswanger è sentenziata per vida di sfamazione, il Tribunal Federal a refusasses recurs. Quals temas da quest'ora, gli è las duas. E per vos il microfono è Ursin Kadish. Buonasera. En il Chantun Sud Silvania restan telefonins comandats en las scolas primaras. Las reglas saian crea in Rom unificà per tut las scolas e l'acceptanza saia en general stada buna, conclude la regenza su entrinon. Da pila vus 2025 en telefonins, laptops, tablets ed auters apparats electronics comandats durant l'instrucziun e durant la pausa. Il diever è molubi per instrucziun da competenza da medias ed en cas d'urgenza. En il Grischun ha il Cuselgron refusà metz cercladur in scumon chantunal da telefons en las scolas popularas, quaido ein las vischnancas e scolas pudai reglar. Il Tribunal Federal ha confermai una sentenzia contro la giornalista svizzera Michelle Binswanger e refusasse es recurs. I va per in tweet da Binswanger avant quattro ons, en quel ha ella pretendì che la deputata da Zug, Yolanda Spies, haia inculpà una persona innocente da delicts sexuals e quae con intenzion. Tenor il Tribunal Federal ne questa renfaccia bec vaira e Binswanger l'haia pubblicada savent dalla incorrecta dat. La sentenza per vida di sfamia contro la giornalista è confermata, il ciascida daners è però condizionato. En Spagna en almain indes personas mortas en in incendi da guaut en la vicinanza da Almeria, en la Spagna del Sid. Sco quai che las forzas da Salvament Communication e in aparte las victimas mortas en lur autos blocadas da las flommas. Ulteriores 19 personas valan anc sco sparidas. Tenor il ministro dell'Exterior Antonio Sanz, nen bec anc tot las umfrendas identificadas. Dapi Gievgia, en radunt 150 pompiers en acziun per stizzare il fieu, finossa sa in radunt 1000 persunas venidas evacuadas. La ragion per l'incendi ne bec anc clara, las autoritats supponen, actualmein, chi sa ja sta in a lingia d'electricitat defecta. Sin l'antir mund vin reduzi il sustim finanzial per organizazions da GIT. Las Nazions Unidas avertescion osa che consum da organizazions che sustinen dunas, mattas e matetas saian periclitadas. Da pilon passà haien almain 1 milion dunas pers l'access a purgidas da GIT existenzialas, quae la conclusion da l'ONU sventer discurs cun 855 organizazions da dunas en 52 stadis. En 2/3 da questas organizaziuns lavuria il personal actualmein senza paia per improvar de mantegnair il sustegn per las donnas. L'ONU pretenda per quai da pli daners.
2: La meteo.
1: Ilie e resta sulle live en il Grischun. En il decurs del suenter mezzdì sa formen cia e la in cins nivelets, localmein poiere da Rurizis, surtut en la Bregaglia ed en Valposchiavo. La temperatura maximala è 35 gradi in Lengia di Nota, 30 gradi in Surselva e 33 gradi in la regione da Cuira. Er da maun esi per gronda part sulle live, en il sit poi dar singul su Radis e di resta vin avant, ciao!
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sin l'autostrada a Tredisch, trant Rotenbrunnen nella Punri Hanau esi da quintar cun colonna in direzione nord.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Cun scubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: las novitats ter RTR.
1: En la Spagna provan pompiers e forzas de salvamento a stizzare il fieu e salvar persunas. Ed en la regiun del Simplon avertesce la Confederazione de serrar portas e fenestras per vid del film che vinna dall'incendi da Guaut in l'Italia. Quals temas da quest'ora ed gli elestrais. Per voi il microfono è Ursin Cadix. Buonasera. In la Spagna e in almeno 10 persone morte sono in incendi da Guaut in la vicinanza di Almeria e in la Spagna del Sud. Sco qua che le forze di Salvament Communication è una parte delle vittime morte in loro autos. Ulteriore 19 persone sono anche di nascosto sparite. E tenor il Ministeri dell'Exterior non è anche tutte le offrende identificate. Dapi Gievgia è in radunt 150 pompiers in azione per salvar persone e stizzare il fieu. Ferms vents e las cialiras rendien las lavurs fitch difficile, sai ginom. La ragion per l'incendi ne vec anche clara. Las autoritats supponan actualmente che sia stai in linge d'elettricità defecta. L'incendio di Guaut in la Val d'Ossola italiana procura per restrizioni in Svizzera. La Confederazione avvertesce la popolazione in la regione del Simplon di evitare il film che buffa nato l'incendio in Italia. La popolazione in la regione deve essere aperte e finestre e di attivare il scondrizio del clima per vedere il film spesso. Il fieu ha cominciato a Cuzzago, 40 km da Spergondo. Ai fer 9 dies e l'incendi si derasà e fin Gievgia Saira eran 600 hectares guaut per tuciadas. Qua è depli che la surfaccia dall'Aida Constanza o er dall'Aida Ginevra. In avion da Ryanair ha stui interrumpere il sgol e tornare in avos all'aeroporto a Thessaloniki. Sco quai che la società aviatica irlandese Ryanair conferma e in finestra sa distacciada durante il sgol uscia che l'avion aia stui tornare. Passagieres e passagiers raquintan en las medias dad incaps dramatics. Il aia da in schlop e plirs passagiers aien stui tenjair e traire navos in passagier keria cun il ciau ordaifer la fenestra. Quae saia gartegia e quel passagier saia veni transporta in l'ospital a Thessaloniki. Perce che la fenestra essa disciacciada ne beciank en conoscent. Il Tribunal Federal ha confermato una sentenza contro la giornalista svizzera Michelle Binswanger e refusasse il recurs. I va per un tweet da Binswanger avant Quattarons. In quel ha ella pretendì che la deputata da Zug, Yolanda Spies, aia incolpà una persona innocente da delict sexuals e quai con intenzione. Tenor il Tribunal Federal ne quai questa rinfaccia bec vaira e Binswanger l'aia pubblicata savent dall'incorrecta dat. La sentenza per vida di sfamia incontro la giornalista è confermata. Il ciastida da Ners è però condiziona.
2: La meteo.
1: Il ciel grigiun resta plein sull'el. Vi può bindar c'hai la incins nivellez, localmente poi era da Rurizis, quai consunt en la bregaglia di Valposchiavo. La temperatura maximale è 30-25 gradi in Lenge di Nota, 30 gradi in Surselva e 33 gradi in la regione da Quira. Il medem vale per demaun. Bler sull'el, paux nivellez, uradi surtutte nel sit e di resta fitch ciaut.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sin l'autostrada A3 di Strand Rotenbrunnen e la Punri Hanau e si da quintar con colonna in direzione nord.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR. Con sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Flavio Tour.

0: musica per Linne Scadin. Per tai. Per mai.
1: RTL.
0: Simplemein per tutti.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'Uniun Europeica registrescha passa in terz da main traversadas dal confin illegales. E la Francia protege sias gruppas vulnerables dalla cialira con in plan d'acziun. Quals temens da questura, gli alle squatter e per vos al microfono Ursin Kadisch. Buonasera. L'Uniun Europeica registrescha bun 37% main traversadas dal confin illegales. Konkret ein radund 49.000 persunas traversa illegal main in confin exterior da l'Uniun Europeica l'ultim semester. Il Commissariat per Migration dalla UE attribuesce quai alles mesires contra la migration. La ruta principale da persunas che fuggen restan las costas dalla mar Mediterrana, nua che migranze fugitivs arrivien en barches, quai surtut alas costas dalla Spagna. Si in questas rutas sein in quel temp mortas radund 1.300 persunas, quinta l'Organisation Internationale per Migration. En vista all'onda da Cialira, alla Regenza Franzosa attivasse es plan d'urgenza. Quel prevesi ad installar centers da rinfrests per persunas periclitadas da gruppas vulnerables, comunicesse alla Regenza. Concret, surtut per persunas attempadas, però era per persunas senza da casa. Il plan vala actualmein per il Departement cun l'avvertiment da Cialira sin il Cialim il pli out. Tenor il Servetsch Meteorologic Franzos, Medio France, e quei actualmein 9 dalles bun 100 Departements, tots en la Francia dal West. Per sonda e però già annunzia il plan d'acziun era per la region entorn Paris. L'incendio da Guaut in la Val d'Ossola italiana procura per restrizioni in Svizzera. La Confederazione avvertisce la popolazione in la regione del Simplon di evitare il fim che buffa na dall'incendio in l'Italia. La popolazione in la regione deve serrare porte e finestre e deattivare il scondriz da clima per via del fim spess. Il fiewa comincia a Cuzzago, 40 km da Spergondo. Eifer 9 dies, e l'incendi se derasa e fin giev de saira eran 600 hectares guaut per tuciadas, quai ed applica la surfaccia dall'aida Constanza. In avion dalla Ryanair ha stui interrumper il sgol e tornare in avos all'aeroport a Thessaloniki. Sco quai che la società aviatica irlandese conferma e in a finestra se distacciada durante il sgol. Passagieres e passagiers raquintan in las medias de incaps dramatics. Il aia da in schlop e plirs passagiers a in stuit en jair e traire navos in auter passagier avant che la sudpressiun tiri a quel ort l'avion. Quai saia gartegia e quel passagier saia veni transporta in l'ospital a Thessaloniki. Perce che la fenestra es distacciada, ne becce anche un conoscent.
2: La meteo.
1: Il ciel grigiun resta plein sulegl, i po bain dar, c'hai là, in cins nivellets. Localmein poi era dar urizis, quai consunt en la Bregaglia ed in Valposchiavo. La temperatura maximala è 30-25 gradi in Lengia di Nota, 30 gradi in Surselva e 33 gradi in la region da Quira. Il medem vala per demaun. Pler sulegl, paux nivellets, uradis surtut en il sit, ed i resta fitch ciaut.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sin l'autostrada A3 di Strand Rotenbrunnen e la Punri Hanau e si angadina da quintar cun colonna in direzione nord.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunschkuverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: L'Unione Europea registrescha in tierz pipauc traversadas del confin illegales. Pipauc svelta tutina de pli gudontiela emschemia.
2: Wir sind zufrieden, also wir haben das gut durchgeschlagen. Wir sind schon wieder im dritten Quartal drin, also wir müssen auch jetzt weiter schauen und weiter kämpfen.
1: Checa fa ils pigrons verstedis, domandense la chef Magdalena Martullo. L'udins cusera ed ils verstedis per habitazions pagablas, at Aita Zanetti, la chef de scuol, cagi.
3: No, deren de la visse no stai nosa, metter un segnal.
1: Ecco, quei segnal se presenta un pau pitart cusera. E la sciugna son Gheorghine Ianchi, bella buonasera. L'Europa si è politica da migrazione alle smasire instradate che freinano da venire illegali sul confine. Le novità, cos'era con Ursin Kadish?
4: L'Unione Europea registrescia bun 37% mai traversadas dal confin illegales. Concret, ein radunt 49.000 persunas traversa illegal main in confin dall'exterior dall'Unione Europea l'emprem semester da quest'on. Il Commissariat per Migration dall'UE attribuisce qua e alas mesiras contra la migration. La ruta principale da persunas che fuggen resten las costas della Mar Mediterranea nu che migrants e fugitivs arrivien en barges, quai surtot alas costas della Spagna. Si in questas rutas hain in quel temp mortas radunt 1.300 persunas, quinta la Organizzazione Internazionale per la Migration. En vista all'onda da Cialira, alla regenza francesa attivasse es plan d'urgenza. Quel prevesa d'installare centers de rinfrescs per persunas periclitadas de gruppas vulnerables, comunicesce la regenza. Concret surtut per persunas attempadas, però era per persunas senza da casa. Il plan vala actualmein per ils departements cun l'avertiment a Cialiras in il Scialim il pli out. Tenor il servec meteorologic francos Meteo France e quai actualmein 9 da bun 100 departements tuts en la Francia dal vest. Per sonda e per oggi annunzia, il plan d'azione era per la regione intorno a Paris. In Spagna, in almeno 12 persone morte sono in incendi da Guaut, in la vicinanza da Los Gallardos e Bedar, in la Spagna del Sud, come comunicesce la regenza regionale. Ulteriore 23 persone valano anche cosperides. Tenor il ministro dell'exterior Antonio Sanz, non invece anche tutte le offrende identità ciadas. Dapi Gievgia è un pompiers ed unità specializzata in azione per salvare persone e stizzare il fieu. In las Vishnankas vicinas e finossa radunt 1.000 persone venidas evacuadas. Tenor las autorità e intant pertociada in una surfaccia da passa 3.000 hectares dall'incendi. La ragione per l'incendio ne bici anche clara. Las autorità supponen attualmente che sia stata una linea d'elettricità defecta. In avion dalla Ryanair ha stui interrompere il sgol e tornare in avos all'aeroport a Thessaloniki. Sco quai che la società aviatica irlandese conferma e in a fenestra sa distacciada durante il sgol. Passagiers e passagiers raccontano in las medias da rincaps dramatics. Il aia da in schlop e plirs passagiers ein stugni stui tegnair e traire in avos in ulterior passagier avant che la sudpression altiria ort l'avion. Qua sai garte già e quel passagier sai a venire trasportato in l'ospital a Thessaloniki. Perciò che la finestra è distacciata, ne vece anche un conoscente.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: A quei approfondimenti anche sera il ferm franco-svizzer, guerre, conflitti geopolitici, crisi commerciali, a tutti gli la chef della Emschemia mi ronda una voce di sufficienza di imprimi e zone.
2: Eigentlich bin ich gut zufrieden, weil wir haben können wachsen mit neuen Anwendungen, auch in neuen Technologien. Der Markt war aber sehr turbulent. Es war recht streng. Aber so weit haben wir es gut geschafft. Aber es ist natürlich weiterhin offen, was im Iran passiert. Also man muss flexibel bleiben.
1: Magdalena Martullo che navigesce malgrat le sfide che in numerosos seu concern decendant tras il stemprai. In una sfida senza propri migliori di pionze in questo canton quella dell'indigenza di flash spazi di abità pagabile. Scuol prova da dare contrapesa con limitare il diritto di mi dare in prima abitazioni e in seconda abitazioni. E noi siamo stati ad Alp, in una pistura che gli
5: schmerveil che le pastiere san fa comunque to con usa schiflot usa sentin schon che le kipitation di ne pifet pidi chi sta e cal
1: e po mo il pascht vinschgarz sin ben qual alp e laua per le bischte le scalire resten minimum to con gievge cavin
0: la meteo.
4: Il ciel grigiun resta plein sulegl, i po bain dar cailain cins nivelets local ma in poier dar urezis, però consunt en la bregaglia dem Val Poschiavo. La temperatura maximale trantervencia 5 grads en lenge di nota, 30 grads en surselva e 33 grads en la regiun da Quira. Il medem vala per demaun, bler sulegl, paux nivelets, uradis urtut en il sit, e di resta fitz ciaut.
0: Vias e traffic.
4: Attenzione sin l'autostrada a Tredis, tranter Rotenbrunnen e Quira Sit, dati colonnas, usa in direzione Sit.
1: La EMS chemia mera nevos sin in prim sis mains no che la svelte se reducide per 0,8% sin in miliarde francs a tutina. Al concern Grigion se venu da in Gudogn, quale cresceus per buona menc 1% sin 310 milions. Martina Gaudens mera cu la chef de la EMS chemia sin in qual detai puncto cifras ad e puncto fastidis.
6: Quel risultato fece plagea la chef de la EMS chemia holding Magdalena Martulo Blocher. Den graziats hagi quei gudon digli imprimiez on, cun zon al svilup de novas tecnologie, sco per exempel el sector de roboters, dat autos elektrics, ni e el asparta da tecnologia da sferdenta centers de datas, ca vegn adina pli importanta. A tutina, segi il de vos miez on, staus tot auter gesimpels.
2: Der März war aber sehr turbulent, vor allem im zweiten Quartal, nach dem Irankrieg, die Rohstoffe sind gestiegen, die Preise müssen erhöht werden. Die Währung war schlecht, weil der Franken wieder hoch wurde in dieser unsicheren Zeit. Also, es war recht streng, aber so weit haben wir es gut geschafft. Aber es ist natürlich weiterhin offen, was im Iran passiert. Also, man muss flexibel bleiben.
6: Resta flexibel, denn dann se wäre ja gar sperrt in neue Schweden. Ad einer Schweden kann auch facent auf Fetsch ils de vos Mainz, a facenta e una dina, segi la blockade della via da Hormuz en connex con il Konflikt del Proxim Orient.
2: Man muss sich sofort wieder informieren. Wir haben doch nie mit diesen Öltankern und diesen Gastankern etwas zu tun gehabt und diesen Raffinerien. Und wie viel ist jetzt das und wo kommt das raus? Weil wir haben dann müssen planen, wie auch die Rohstoffe könnten reagieren. Und die sind dann auch schnell gekommen. Aber dann sind wir auch vorbereitet gewesen und haben gerade können zu den Kunden und Preisen erhöhen.
6: Quei vegi den Ton e custau forza, perché ils clients e les clientes vegen bogiusci ciaffen da lur prezis pli alts, a scia Magdalena Martulo Blocher. A tutina segi quei stau necessari.
2: Und jetzt müssen wir natürlich weiter schauen. Wir können auch nicht irgendwie die Preise wieder anfangen zu senken, weil es ist immer noch im Gang. Also es ist kein Frieden, das Öl kommt nicht raus, steigt wieder. Man muss es einfach verfolgen. Aber ich glaube, es hat gezeigt, dass wir, wenn wir mühen können, auch die Preise halt schnell erhöhen.
6: A che quei quin va si, ad enter autre de facultats che la EMS Chemie Holding posseda in cert monopol en sia fiera. A la clientela stoppaga il prezzi, che la les ils produkts che la drova. Quei che se muosa lu e, el gudoin de miets om de 310 milions francs. Sin la demanda che la crise til concern dat autos tudest, VW, per tocchi e la EMS Chemie maneggia la chefa,
2: ja, eigentlich bedeutet es nichts, weil es hat einfach vorher schon leere Kapazitäten gehabt. Die Autos sind dann nicht produziert worden. Und jetzt zeigt man ja, man will auch die Werke anpassen an die Automenge, die man noch hat. Also es ist eigentlich ein Nachziehen von dem, was schon passiert ist, dass sie nämlich weniger Autos produzieren und verkaufen. Also sie müssen jetzt auch eine Restrukturierung machen, weil sonst können sie gegen chinesische Autos einfach nicht schlagen.
6: Alets daten Gas. La China ha nominato in quel momento la più grande produzione di auto del mondo. E per cui è la fiera cinese, spera il Stati Uniti all'Europa, viene von fece interessante per la EMS Chemie Holding nu chi vali e in futuro di investare e di più.
1: Dandones e vignu dies vergalas chun la problematica omnipresenta la munconza de habitazions pagablas per indigens. Asci raras scolezas e ne masiras co fa frun a frana a midà. Scuol a scopar amflau in via, la suprastonza comunala decideu cun vigur immediata che premas habitazions duen resta in premas habitazions vulgicins abolesh tenor drec comunal de transformaelas in secundas habitazions. Georg Luzzi culs details del procedere de scuol.
7: Scuol combatter cun la mancanza d'abitazions. Diverse fars cercen per il personal abitazions e der famiglias cercen abitazions paiables. Il Cusai Comunal de Scuol, sot la bicetta del capo Aita Zanetti, han lasciato analizzare la situazione.
3: Noi venire a fare un studio alla FHR, la Servizio al Trent, ci venire a perdere abitazioni più grandi. Giusto per famiglie e per soli, su quale abitazioni ci ne costa massa blair, o c'è quella che manca nera, ma ci va semplicemente a perdere la possibilità di poter accettare un luogo per stare, e quasi un Trent ci disquia.
7: E quel Trent vuole il Comune di Scuola evitare e decise già prime abitazioni, fabbricate a partire dal 1983, infine per l'iniziativa delle seconde abitazioni del 2012, non dasce venire trasformate in seconde abitazioni. Per tocche sono radonte 150 fin 200 abitazioni. Per inclare questa decisione, un sguardo in avò. Dal 1983 aveva introdotto in scuola una legge che prevedeva una quota del 25%, vuol dire che chi ha fabbricato una casa da 4 abitazioni doveva inscrivere il codice fondiario una di quelle che prima abitazione. A partire dal 2027, potesse nostro proprietario da simile prime abitazioni di scrivere intorno in una seconda abitazione con pagare una tassa di compensazione, quasi in base ad una legge dell'anno 2019. Il Cusai Comunale attuale ha osso però decis per immediat già quelles dessen restar primas abitazions.
3: Non kann stadain simplemente già quelles domandes venien e postüt er per la fraktion de scuol ci podes far quel adöver de quella possibilità quistan ci vain, già quelles domandes venien, isch a quai capitel ura van ben quantes abitazions a perder per l'indigeno, si vim bemüdal status, quens isemo grif de dir. Però non erano delle visse, non stanno a mettere un segnale.
7: E la frazione d'Aftan è per tocca da questa decisione, perché là deve una simile legge. E scuola va osso un passo in avanti. Ora da tablazzo, vide casa in giardinaises, non dessen pugnir fabbricati locali con dimensioni come una baselgia, per esempio, una grande stuva. L'intento del Cusai Comunale è che quella surfaccia dessen iniziata più efficiente manch.
3: Non è lasciare più pro cattedrales o aquariums o scocci se vuole dire semplicemente c'è orda di un tablà da un local in cui ci si può fare anche una bella stuva e finì perché c'è scincin vuole fabbricare sul praverso l'er iniziare ora la cifra di utilizzazione o se ben sco possibile.
7: Queste sono chiaramente misure di precauzione per evitare conflitti con la nuova legge da fabbrica prevista. Quella viene presentata prossimo autunno alla popolazione.
1: La lunga periodo calda, la prossima onda di calire con temperature sulz 30 gradi fa fastidi. Tic a tic vai da pir in mender su tutta l'agricoltura a Silas Alps. Terrain picascec se ga avoncatut brigia via. Silas Alps esi pisturs e pisturas che fan quitaus il pasc per la bestia qual cresce bo se vign bo plover sin in qual alp vigni escart culaua de Beiber pels animals. Scossi l'alp te già su en lumnezio sur Morissen che Lara Cacin ha visitato.
8: Il soleil brige giù sin l'alp te già su a Morissen. Cheu sin varga 2 mm sur mar a inegines plantes e inegin umbriva. Mo pasc in pince teggia e la vista giù en val lumnezio. Una donna giovane con un festo in temeon ed un sorriso in faccia sta davanti la teggia dell'En. Sandra Herger è per la quarta gas in l'Alp di Gesù a Morissen ed ella sente la calire che è l'Alp di ella.
5: schmurveil che le spostire san fa comunque to conosce ci flot roses sentin schon che kipitation di ne pife ha picau che vegn ni pidi chi sta e cal ja der sper hal duon semplement sin sinonite plievje
8: plievje aiden ton gic popli da andrech et no los prognoses vegni quai e buo mi da al proxim temps il cau d'alp silvan caduf a ie che watts in un cordial con in capi ner sel ciao tno el sentin els animals gli effect de la calira e scicira El muossa sin una vacca che sta gesh per el e che dà con le orelle perché c'è una venne smusces.
9: Allora, se mi sono se abbiamo smusces, sto nell'ovrabia con le orelle, con il ciao, la cua, per fare una venne qua, sta a tembiarci il cimoglio, tutti insieme, qua insieme schiancavano. Non erano per ordinari luoghi in te che esponei, che inzano te venti, che qua ci insieme, che muossa che hanno insieme.
8: Las vacas che osin l'alp de Gesù combattono anton bomo con la calira. In altro problem è la munconza de plievge che fa adina venir pi scec il pasc. Pasc scec sa di pi gref de miglia per las vacas, declara Silvan Caduff, e va col meunzur il pasc che per par brins.
9: Poi hai effettivi un problema e la svegliano a scia bude prendere tu tene bia avas. Il pasc fos in blec, lo prende di chancei sur il nutrimento. In cer quanto mava ston buve ton dio del bunte dea de sien in atrem visades voi che ston bai per bia a quei pasce ci mai in buve gen coi ai sia
8: con seriuse che la situazione aidenton vere mein an la pastura Sandra Herger ed il caudalp sentiu de cuort il pigron bel de l'alp che vegn planeus con aua di una fontauna era vitz in a sera La donna de Mencia Seasons va a vitre quei bel e declara.
5: Quei bel che è in un paese importante per me, di Neces, la stadt. Io ho anche tre grandi bestiere. Allora, tocca nera a quei funzionari, grazie a me, ma sì. Allora, io ho la telefonata di Silvana, di te, lei va possibile. Io la giusto, io la sono in contrattegna. Allora, lui sta in una sligazione.
8: E Silvana Caduff ha reagato immediatamente. E lasciò installare un ventile in una scena nuova se non dadere in quei bel. E l'effetto è semplice. In stato che l'acqua cura tra so, si era qua se non dadere la spina del bel e lei per puspe cura l'acqua sul livello vangio, sempre che le vacche sono buio.
5: Allora qui, si spera che stando d'acqua si sminuisce e va a basso. Qui c'è una bolla di plastica che qua non è mai in aria, qui... A quel se va a bas, in quel che l'aua va giù, arvo quasi la spina da d'aua, lo vien l'aua. Si spera che le vacche in venne, anche l'aua da beber, e io se plenio sì, poi va quella bulla in sì, e lui si era qui a fare giù la spina.
8: In differenza, sente la pastura già ossa.
5: Che fa brutale. A quello schon, quel che fa, in Svezia lo cambia aua che va a perdere, se si può dire in cifra, ma in Svezia è sempre nella cefada, scuoi vezzo.
8: Gidau Aipia. Rgulassi ad aua con un helicopter è attualmente in opzione. C'è che d'anton clar, la medaglia del clima vegna medaglia lavur sin tutte le Alps ed in Pifec. Da quai ein Sandra Herger e Silvan Caduff per sua di.
1: Lascia vos leis bomo la versione acustica con la reportage da nostra visita ad Alps in quella da te Gesù sur Morissens in rtr.ch in fleise impressions in forma da ben in qual fotografia. Qua è tutto il vostro magazzino di informazione di questo tema e a fin venius preparaus e presentaus da Dursin Cadige da Gheorghine Ianchi, producente Giancarlo Candinas. Nus a nostras informazioni a massa autor in fleis per tecla, leger, merà, con visita a nus sin nostra pagina web. Ad Antone Svigneu veni vergau las ciun de quei venderdis sera a chavus essas buchon per scienza iver la fin demma ni forse per fin las vacanzas lo fossi planet uras lesse oggi ada dusta, rumi, puls, buda at a casa ma forse è un a fein stop zu noa en imbi platz judo, industria prender in sic e forse c'è ripassantic lemma. Anus continuain con musica e in classica.

Vus direcziun findem ni forse per fin vacanzas. A nus nus vigien bugien compagnia. La mesura tocan chi dat la sis dati sport per vossas ureias. Bugien cun vus, Gheorghina Janchi, a viselins l'anglese avessan zeu. Nasci bugien giù che la praula di indigen Arthur Frey continuesci sil pastient de tennis a Wimbledon. Aber von pauc moment a Alexander Zverev franau. Quel ca gius rugnui una white card de dubinè el final. In qual dettaglio de quale partita pitart? Non so se dic abracadabra per vostre orecchie. Allù, menza! Menza!

0: Ancora eu e avversari della Francia e il miez final della VM.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTL.
2: Presentata Hyundai, Oxmosport e Swisscom.
0: Allora, risposta, chi che viene ad essere survenienza a cusera, ne vende la snof, con la Spagna e la Belgia combattono per restare il turnier. Giugau viene a Los Angeles, sco favoriz van la Spagna, sil pastetto contro il giugadurs belgiès, che viene a Pauet el Zons, tocca a la clara vittoria da 4 din contro gli americans e la Belgia XCO, piuttosto mal che ben, se sluitata tras il parcours mondiale. Ad il campions d'Europa della Spagna con una cifra impressionante. Dopo 31 giugs alla Furia Roja Bush Pers, da quella VM è la Spagna la soletta equipa che ha un incassato nigin gol. Nigec autor goli Unai Simone esiste in 9 minuti senza kin ball e 600 de vos la reit. Quai è il record di un campionato mondiale che il survenco sera la chance dat per fin aumentare. Spagna, Belgia, qui è il reminente e la riprise del quart final de von Curontons, lezzega il Cercle d'Urmeli, Novcenocionta, Sisel, Mexico, esistau il Giavalez Cochens della Belgia, che han triunfau su entre la luce de penaltis, quattro spitart e l'Italia nel spagnol spiro revancia, qui han gudignau con Dusedin a fac perfetz in prim plaz de gruppa. Gic una Vos, Cusera, es ils grons favorits de la Spagna che suondan la Francia el miez final ni scarpiccia ni ad ils belgiès, quals carin allein festival de lur fans el stadion a Los Angeles. Vesinza, ne vente Cusera de la Snof.
1: Il campionato mondiale de Balapè per RTL.
2: Presentata Swisscom, Hyundai ed Oxfam Sport.

0: Culla Katy Perry esi gratstau vegna von la sist in jena du mond il mun e in fevra de balapei forse bupli i antir mun suenter ca las baras equipas en chon puspei a casa. Aber nus Schwizers definitiv euphorics a tocan ca nus spicien si la noc de las noc sin che va liber cul duel an contra l'Argentina domenge de meun de las treis mi dein i mumenet disciplina. Hockey sin glatsch. Las equipas peinen planet per la nova stagione che c'è voluto nel settembre tiene le preparative dils fans riservà ad impostà cartas della stagione. Se vous esses fan del HCD lo devente quei esser fan a Cesar el stadion da support pulit picar. Andreas Vieland de Vartil Club de Hockey de Tavau causa ses prezis.
1: Frost e larmas avon bien dus mains al HCD spiars il final del campionat contra Fribourg in a terrada che Frank botot il svens de Tavau an giamma Gunau. Ed os suon de la proxima novitat che fa pauc pligé. Avon curt al svens de Tavau che poseden cartas de sasiun su vignu posta del HCD. Tot tanoch c'hai plaz ch'ins giavisa per la nova sasiun en c'hai sectur de Cesar nis in pais. Als prezis per quellas cartas en vigni augmentai per 15.21%. E gia vigins, si zon in a carta da sasiun cumpriu la Coppa Spengler, sai de svida pulit la bursa. Tocan 3.300.000 francs costi in a tala carta da sasiun. Bien 600 francs da plica tocan os. I sai di Danton l'an prima gada pi 8 ans chi mondi nan si con quels prezis di il CEO del HCD, Marc Gianola.
2: Hei, desu se c'ha despe Pierre Lanz e sos al temp c'ha vanta il suo un po' col cost che la charter per tot l'an che cosa dir da c'è fer con la qualità della squadra e al der col cost c'è nus vains in tot e c'è il biglietto con la via fieretica e si includo anche il biglietto per nire gredet il nostro perché vanta a vare un po' da più rap della stur carta.
1: Con altri splits il HCD trova da pli da ness perché tot vien picar ne vende la ligionge da Barsà tocan il biglietto del treni e il giugadurs che te vau engage per essere compatibles e per poter combattere per tettels e trofeas. In ulterior motiv per cui augmenta è il nuovo sistema di tickets. Quel che sa inega boi ammira in giù che te vau poda nuov da giù siu plaz e la vendita e survegna scia a navos ils danes per cui giù danes che vengan screts da bien sin in conto cins po lura tre per la carta da sasiun di on proxim. Il HCD spera scia ed emplani un po' meir il stadion e avveni. Bo picar vengan dil raminen dils biet singuls per in giuc, quels prezis vev il HCD augmentau avon 2 ans. Ils novs prezis per las cartas da sasiun procuren d'Anton en Pauet per lingias grassas el forum dils fans dil HCD. En cins de dels, lain d'Anton nyang disturba ton ki veng picar, mo bain la formulaziun en quella brev ki han surveniu. Leo scrivi il HCD ch'ils prezis vengan alzai moderau. Ma in augment da tocken 21% agi da fa cun moderau li di nuot, ascia ils fans. Il CEO Marc Gianola ha tutta capienza per quella reazione, argumentesce d'Anton.
2: Es può dir che 25% non è moderato, ma si svezza se col nuovo sistema si può buttare perciò si etichetta anche il shop del Hockey Club Davo per vendere. Es klappt kein Raps, der Cho sind sie Account, per l'an ci vegna l'ora un po' più bummercio la charta per ir a gadere als Jöns del HCD, es po' l'ora schon dir, c'ha chi koch, kein Sprech, so mal l'ora moderat, più oz, per ci c'ha, es po' eigli klappir, kun sie charta, des Jazz Raps in a vos, scuccia nus vein so sa uzol Sprech.
1: E malgrat chi amira hockey e tavau vegn picar, cumpereau cun autres clubs della National League, a il HCD en quei grau è una dina ualti giudem la tabella. Senza il sdiux della Coppa Spengler costa la carta da sasiun pils meias plaz da Cesar strusch 2.000 francs. Pibi e Marcau, sei sulet, ti als Rappers Villona Lakers.
0: A prezis magari anzalai pils fans incarnai dil HCD con carta da sesiun a schilz hockeyans de Tavau remuneration d'Anton tut quei cun spitankel si glaccia bugien cul titel de campions shalu fa quei paga taffer de pli forse un pau mens mal.
3: RTR per vus al puls del hockey sin glaccia.

0: Les gi plaunet uras da Schanche iver la findemma, forse per fin las vacanzas, en 6 minutas dati la 6, o son cunina survesta da novità ans ordin mun da sport.
1: Novas ordin mun dal sport, da RTR.
0: E l'uesi la sera su entra chi una lunga carriera il trico della nazionale da hockey e a fine retobera si retrae della nazionale svizzera circa la derniera del goli de 39 ons per la Svizzera è stata alla VM de casa a Turicchi. Una finizione perfetta per terminare in bellezza capitel scrive Berra in suo massadi de comiaus in social media e se gli uras de tecla in suo cirp ed se gli è uras de fa platz a goli spi giuvens. Kulzo Kajans Schwitzers ei retto Bera Staus a 12 campionatis mundials, 3 ga a Jux Olympics da Gudignau, 4 ga Argien Mundial. Tennis, Alexander Zverev è in prim finalist als Ummens al turnier de tennis a Wimbledon il tudestia franaula praula de qualca fascinau cun arrivato che nel miez final indigen Arthur Ferry la numero 114 del mun che in nasceus a carceus simo ciu minutas ne vende las plazas de tennis legendaras de Wimbledon elle e l'angius runeu dils organizaturs in a wildcard at anezidiau quella a quei come. Veni a Shilun c'è un stau in una grande sorpresa venire al finale, fosse proprio stau in una di quelle grandi sensazioni del mondo del sport. Ma su enter 2 ore a mezzo contro Zverev e la praula de Ferri stada a fin vign ben de tenni pitcha in prim set cal sparda per il tie break set 2-3 sparda lu clar con 2-6-4-6 Zverev specia os cica diventa seu adversari domingia il combat pil titel de Grand Slam a Wimbledon quai se decide de present denter Jannik Sinner a Novak Djokovic in stat e in prim set den quei set stati 4-4.
1: A pulse del sport.

0: Il dì per RTL.
1: Las novitats del venerdì con Dominic Hardecker, buonvegni. La Emskemi ha fatto in prima mese dati l'on de moins svilta, ma de pli gudogn. La svilta s'agi se reduzi de leve moins per 0,8% in via ben 1 miliard de francs, poi compreau con la medema periode di l'on bergau. Da attribuì s'agi qua d'entrauter al ferm franc svizzer. Il gudogn s'agi crescius per 4,7% sin 310 milions francs, al concern de chemie grigiun comunicau. Per l'entira onda gestion, alla Emskemi augmentau la prognosa. De nief quinta ella con ina svelta che mo leva moin pi bassa che l'on vergau. Lu anni faci ina svelta de buona moin 2 miliardas francs. Esta tema ten usats a in scumon e l'engedina bassa. La visneunca de scuol rinforza si es reglas in contra le muconza da habitaziuns. Habitaziuns primares e las fracziuns de scuol eftan, bagagiades denter il 1983 e l'iniziativa de secondas habitaziuns del 2012, aschen bupli veni transformadas in habitaziuns secundaras. Quai alla superstanza comunale decideu con l'argumentaziun che mince habitaziun primare pi pauc e è pi pauc spazi de habitat per indigens. Per ducades, una scuol de pli che duoce in habitaziuns. L'onda de calira actuala vente nor il nief bülte de prigels de la natira de la confederazione a cuzza al nord de las Alps tocan sin moins dievge proxima. De nief vala na vende di indis dis respectiv merdis in avertiment de calira del secon aus calim de prigel trois e per grandes parts de la bassa e de las prealps. De la vart il sit de las Alps continuesce l'onda de calira tocan sin moins vender dis. La confederazione quinta con temperatures de 30 tocan radon 31 grads, localmein in temperature stocken 38 Grad plus Euvles. Il nord dell'Italia brige il Waul, quai ha conseguenze per la Svizzera. La Confederazione avvertisce la popolazione nella regione del Simplon di evitare il fem che buffa neo dell'Italia e cuseglia da serra portas e finestras e da deattivare il indirizzo del clima. Tocken giovedì sera erano 600 hectares Waul per tucades del Fiuc. Tonda mia vart in abbiala sera.
2: Venerdì sera, quarto entro la season, c'è bene la fin d'emma che la diventi bella al suo punto. Ora viene la fece bella perché la diventi proprio bella di non ambridevla. Dipende e da nos bella paese. Scelz scrive una buona storia a Batten Sitten a casa l'Argentina. Noi veniamo a Udeo Azzodina Puspei Magdalena Martullo, la chef della EMS Chemia, donna Martullo, vous quasi de fa shiba kun cefra sa cei jais cei shabedja domenja and the moon fitch baul.
3: Ich hoffe 2-1 für die Schweiz. Ich zittere natürlich mit.
2: Ah, schalu. Quai comprenza, chef della EMS che mi ha quai dus adina bugen con vous, Georgine Anki, schalu. Mainza!

0: Essa schon ella fin d'emma. Essa vens schon che fa, sco quella se presenta. Also meu plan per la fin d'emma drova bupi in ton planizzazion ei per ina ga stau fitch simpel de fa el razzfaz de meu dormi or de von per tut quel che vegn, per quel che dat in a lunga notch de meu de balapei. De meu na sera les indigen ceiva i giuc Engelterra Norvegia cu quai duele decideus an ceiva rassapina propi cun tut quel che sound tier pi giuc de la Svizzera incontr l'Argentina e sa se capisce un metter oh, in servo il grill per vidles due se da me un enigin problem metter fresh un po' bubronda forse drovi e un in ruoc caffiner per stanna una vonna aber scadin cas è un vai cul puls
1: il mondo da balapè RTR reporta.
0: La domanda delle domande continuisce la storia del successo della Svizzera. Ne viene la truppa di Tranader Murat Yakin Franada dell'Argentina e il quart finale, stazione finale. Vengono eliminati dal difensore del titolo von Quattarons el Cataran Lionel Messi e compagnia festival il titolo di Campions. Per Messi esiste la devosa trofea, carriera gigantica che mancava e un che è diventata realtà in momento fitch special e per Ignacio Perez Prato riuns de Buenos Aires ca von venions bandunau l'Argentina la patria a viva a lavura d'Anton El Grigio una del se ricorda del titel dell'Argentina von Quattarons.
2: Vai pittivo squimpiard so sentir campionati ma io credo che l'equipa fa di gioco e soprattutto l'equipa è ora del corso allegra ci piace.
0: E per l'Argentina fosse in terrada sperdere venì eliminai della pince Svizzera in pulita blamage in terrada picca dolorosa perché l'Argentina monta il balapei proprio tot
2: per quella che la realtà leo è si bosco che è spitesce mince gi e se domandan se abbandonare la tiara ni bo esquitaus restan l'Argentina la corruzione la mancanza di civiltà la mancanza di educazione tutto quei deo già vijas in altro successo per l'Argentina io vai abbandonau la mia tiara exact per vita quei per quei che io vesevel ne di venir a lezze la realtà deplorable main e io già vijas puden che la tiara venisse in equipa e che la politica venisse in equipa e che la tiara venisse campione del mondo sco non sesse noz il balapai.
0: Tutti in totale tre titoli annos de campions mondiali in se sets e se la terra desideresse in ulterior titel balapei e proprio tutto monta tutto per l'Argentina a me play quel che ho donna Magdalena Martulo Blocher la chef del concern della Emskemia Gia seu tip pil giuc de domenica. Baul.
3: Ich hoffe 2-1 für die Schweiz. Ich zittere natürlich mit.
0: Quai comprensa d'una Martulo Dusin, quai fos grandius, se la Svizzera se setas in quai miez final. Quai che è nova musica dat Alex Warren. Passenger. Nus restein elas marvellas, odo io un cef schon levet a tani in the mass polishes.

So da lì per Giorgina Ianchesi. E vengono ore da Shanghai per la fin d'emma. Ciao ciao a Gudì, c'è che vus. Ma podeis a nus nus mai non con in Shanghai musical per vostra orecchie scusera. Mai, mai me ne vedi per Calagin, quals dils Rolling Stones, Ots e compareu album numero 21 della band The Cult, che è in giù da quei novissim. In The Stars. The Rolling Stones. Ma faccio forse un dentarin. Verrà il cielo a contemplare le stelle. Ciao ciao!

0: Il di der RTL.
1: Las novitats del venerdis cun Dominic Hardecker, buon vegni. La Emscami ha fatto in prima mese d'attilion de moins svilta, ma de pli gudogn. La svilta s'agi se reduzi de leve moins per 0,8% sin via buon 1 miliard de francs, poi compreau cu la medema periode di on bergau. D'attribuì s'agi qua d'entrauter al ferm franc svizzer. Il Gudogn si è decresciuto per 4,7% sin 310 milioni di francs, al concern de Chemie Grigion comunicau. Per l'entire onda gestione, alla Emscami aumentau la prognosa. De nief quinta ella con una svelta che è mo levemente più bassa che gli hanno vergau. Lui anni fa c'è una svelta di buona 2 miliardi di francs. Questo tema di Nusatz è in scumon e l'engedina bassa. La visneunca de scuola rinforza si as regles incontro le mucanze de habitazions. Habitazions primares e las fracțiuns de scuol eftan, bagigiades denter il 1983 e l'iniziativa de secondas habitazions del 2012, aschen bupli vengi transformades en habitazions secundaras. Quai alla superstanza comunale decideu con l'argumentazion che mince habitazion primare pi pauc o e pi pauc spazi de habitat per indigens. Per ducades, una scuol de pli che duoce in habitazions. L'onda de calira actuala vente nor il nief bülte de prigels de la natira de la confederazion a cuzza al nord de las Alps tocan sin moins dievge proxima. De nief vala ne vende di indis respectiv merdis in avertiment de calira dil secon alscalem de prigel treus e per grandes parts de la bassa e de las prealps. De la mart il sit de las Alps continuesce l'onda de calira tocan sin moins venderdis. La confederazion quinte con temperatures de Trentin tocan radon 31 grads, localmein en temperature stocken 38 grads pusseuvles. El nord de l'Italia brige il uaul, quai ha conseguenzas per la Svizzera. La Confederazione avvertesce la popolazione della regione del Simplon d'evita il fem che buffa neu de l'Italia e cuseglia da serra portas e finestras e da deactiva il indriz de clima. Tocken giev de sera eren 600 hectares uaul per tucades del fiuc. Tonde mie wart in a biala sera.
0: La Saira da RTE. Con sempre verz. Hits. E scubridas. Musica non-stop.

0: vus al puls de la musica. Dal sempreverd sur il hit fin ter la scovrida.
1: RTL
0: Uscivaria scola vita.

Musica per l'inescadin. A little less conversation, a little more action. Per dai. Per mai. Simplemente.

O chi vedic la conta de na una che dai sodis non leva mei vunia pedo la sort geva pia te la luna

Grischun Sonor è il programma de notch de RTR. Meu nome è Durica Toman, io sono dirigente della Società de Musica de Falera, a Giavis Lavus Bien Divertiment.